Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: sapete perché dura così tanto questa canzone? Cioè, sono bellissimi questi 5 minuti e 11 di Avrai di Claudio Baglioni, perché le cose da raccontare, da elencare al figlio che avrà poi nel futuro, visto che la canzone è dedicata a lui, sono tante. Ci vuole tempo, ragazzi. Buongiorno, le 5-7 minuti, bentrovati da Radio Subasio, buon inizio di weekend, è sabato 27 giugno, io sono Ignazio Faila, se vi va vi accompagno fino alle 9, come ogni fine settimana, dalle 5 alle 9, con un numero unico, è tanto che non lo dico, manco me lo ricordo più, vabbè comunque, il numero... allora, 348-075-8060. Perché fondamentalmente ci deve essere una spiegazione scientifica, mistica, del fatto che voi già siate all'ascolto e che abbiate già cominciato a scrivere, peraltro, è all'ascolto di Subasio, e io voglio sapere il perché. Tu mi direte, vabbè, perché c'è la bella musica, perché parlate poco, ringraziando il cielo. No, ma io voglio sapere perché... Che state facendo? Questo è il pretesto, va bene? 348-075-8060. Per continuare, c'è Ultimo. Aspettiamo questo concerto, super concerto, mega evento, per il quale già alcuni, in maniera imprudente secondo me, visto il caldo che fa, si sono piazzati lì a Roma, a Tor Vergata, con la tenda, e parliamo di 10 giorni prima. Lo riascoltiamo su Subasio, a gratis peraltro, con Romantica. Ultimo, eccolo.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.

i Blu. Questo è Breathe Easy. Respirate anche voi stamattina. Facciamola facile. La mattina è quella numero 178 di quest'anno. Siete qui a passarla con Radio Subasio. Mentre oggi si festeggia San Cirillo di Alessandria, ma anche San Ferdinando di Aragona. Quindi città precise. E se fuori da quelle, quegli altri no, tipo che ne so, un San Cirillo di Foligno, no. Il sole sorgerà alle 5.38, tramonterà alle 20.49, la luna sta per diventare di nuovo piena, le temperature neanche lo voglio raccontare di questo weekend, l'hanno detto il lungo e il largo e poi alle 6 arriveranno le previsioni, quindi c'è tempo. Intanto guardiamo già avanti, buona domenica, ce lo dice

Panotti e 6PM, così di botto alle 5:26 del vostro sabato mattina. E qui al 348-075-8060 ci siamo sbizzarriti, intanto saluto subito Marco da Firenze e poi Michele, Esther, Riccardo, Gabriele e nonna Luciana, che come ogni anno quando partono per le vacanze ci chiedono un saluto, perché poi li accompagniamo insomma per tutto il viaggio. Dice: potete salutarci anche questa volta? Certo, perché alcune tradizioni non vanno spezzate, anzi vanno molto rispettate, quindi l'ho fatto. E poi Francesco e Massimo, che provano a dormire in macchina mentre ascoltano la nostra musica andando in vacanza, cioè dormono, guidano,

Julien Bovero, immagino sia, perché è nato ad Aosta, produttore discografico, disc jockey, musicista, conosciuto meglio come Julie, e per i suoi lavori con Olly è uscito col suo nuovo disco. Questa è, insieme a Biagio Antonacci, l'ultima canzone.

0: spinta del film uscito al cinema, che peraltro è anche l'incasso di un film musicale più alto di sempre. Sono uscite anche in contemporanea tre serie televisive, tutte su Michael Jackson, ma del resto c'è una carriera così grossa che roba di cui parlare ce n'è veramente tanta. Poi se vai a vedere ogni singolo punto di vista di ognuno, beh, allora ce n'è ancora di più. Era Black or White, Michael Jackson, su Radio Subasio. Buongiorno.
1: Ciao Ignazio, buongiorno. Simone da Firenze.
0: Ciao.
1: Cosa sto facendo? Lavoro, sto finendo di fare la consegna del pane, forno del pane.
0: Certo.
1: È un caldo micidiale anche oggi, è una cosa impressionante.
0: E poi Firenze sarà bella colpita.
1: Ogni singolo centilitro del liquido che ho addosso,
0: asciutto, arido
1: e
0: finito.
1: Comunque giornata divertente, si vede sempre cose strane la mattina presto.
0: Giornata divertente, mi piace molto come definizione. Poi è tale 5:42 quando

0: Infatti, che pian piano ci accompagna anche alla fine di questa prima ora di già, peraltro, del sabato 27 giugno.
1: Buongiorno,
0: su Subasio.
1: Ignazio.
0: Buongiorno.
1: Io è un piacere essere accompagnato da te in queste giornate così fresche.
0: E
1: stamani ho un problema alla caldaia e sto lavorando qui sotto nel sottoscala.
0: Serviva.
1: Perché non mi funziona la caldaia e
0: come
1: molto
0: fai?
1: Freddo.
0: Cioè.
1: E quindi sto cercando di riaggiustarla, perché
0: sì,
1: altrimenti
0: per
1: oggi siamo
0: per far partire i termosifoni, certo.
1: È un piacere ascoltare Radio Subasio e ci dà tanto calore. E con l'accompagnamento tuo è meraviglioso.
0: Compagno.
1: Io sono Raul e sono qua a Roma. Ciao.
0: A morire. Ciao. Di caldo, immagino. Cioè di freddo, anzi, scusa. Niente, non ho capito la battuta. Va bene, se c'è un tecnico caldaista per il mio amico Raul, se no i termosifoni non partono stanotte, mi contatti, glielo giro io.

per tutte le volte che ho dovuto disannunciare Vasco Rossi, ma tanto i fatti parlano per lui. E questo era Un Mondo Migliore che abbiamo riascoltato su Radio Subasio. Un saluto a Dominic di Bassano Romano che se ne torna a casa bellamente dopo aver fatto un 22:06 quasi del mattino. Dice: non vedo l'ora di andare a dormire. Ma ma come, ti capisco, cioè non ho fatto il turno di notte, però mi immagino tu possa essere stanco o santa, come dicono LDA e H7.

0: Siamo arrivati alle 6 in punto su Subasio, è tempo di ascoltare anche le previsioni meteo di oggi.
1: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
2: Una buona giornata, Daniele Izzo di meteo.it, gli amici di Radio Subasio. Anche nei prossimi giorni l'anticiclone nordafricano non mollerà la sua presa sul Mediterraneo e sull'Italia. Il tempo rimarrà stabile ma continuerà a fare un gran caldo, anzi le temperature purtroppo dovrebbero aumentare ulteriormente anche nelle regioni centro-meridionali. Al nord, tra domenica e martedì, si potrebbero anche battere alcuni record di temperatura massima. In effetti il picco del caldo si toccherà proprio tra domenica e martedì, poi mercoledì, secondo le attuali proiezioni, le temperature potrebbero diminuire al nord e nei giorni successivi anche nelle regioni centro-meridionali. Le prossime saranno giornate prevalentemente soleggiate, con rovesci temporali che si formeranno tra pomeriggio e sera essenzialmente su Alpi e Prealpi, mentre invece lungo la dorsale appenninica i fenomeni diventeranno decisamente più scarsi e isolati. Per maggiori dettagli consultate il sito l'app meteo.it.

0: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
1: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
2: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
1: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
3: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.

una canzone a sottolineare come tutte le ciambelle non sono nate col buco nemmeno per David Bowie, che prima di questa del 72 aveva provato diversi stili senza troppo successo, e poi vabbè, questa è diventata il manifesto di questo grandissimo immenso artista con cui noi abbiamo aperto la seconda ora di questo inizio di weekend qui proprio su Radio Subasio. Con Ignazio fai la ben arrivati se vi siete appena svegliati, eh? Avete fatto dei sogni? No, non ve lo chiedo perché vi prendo in giro, perché voi vi siete svegliati adesso e noi invece prima di voi, ma perché è l'argomento di cui voglio parlare tra poco, perché è una nuova ricerca un po', diciamo, cambia la visione che noi abbiamo avuto dei sogni, che si fanno di solito quando si dorme. Ah, no. Vabbè, dopo però. Adesso c'è Ligabue con La metà della mela e quindi io non posso andare oltre.

Eppure sentire un senso di te, Elisa, alle 16:14 su Radio Subasio. Buongiorno da Ignazio. Allora, vi è mai capitato, magari dopo pranzo o mentre siete davanti al computer, di avere quello svarione, no? Un po' così, che ti fa andare in un mondo parallelo? Pensate magari di esservi addormentati oppure così, fa. Allora, non stavate perdendo tempo, stavate sognando. C'è un nuovissimo studio scientifico che ha scoperto che il confine tra sonno e veglia non è proprio una linea netta. In pratica, il nostro cervello può produrre veri e propri stati mentali simili al sogno anche mentre siamo svegli e ad occhi aperti. E non solo, vale anche il contrario. Cioè, possiamo fare ragionamenti logici, tipo pianificare la giornata successiva mentre stiamo già crollando dal sonno. Insomma, sogniamo H24. Da questa ricerca viene fuori questa roba qua. E quindi quella famosa frase: ma tu sogni ad occhi aperti? Sì, è possibile. Sì. Volevo sapere da voi se vi è mai capitato di fare dei sogni mentre, insomma, siete decisamente svegli, oppure se sapete o vi ricordate innanzitutto quando vi svegliate i sogni. Io per esempio no. E qual è quello più ricorrente? O cose strane che vi vengono in mente mentre pensate di essere svegli e invece avete fatto un piccolo sogno flash? 348 075 8060 con i vostri messaggi vocali. Oggi si parla di sogni, se siete appena svegli, e magari ve lo ricordate anche. Raccontatemelo, magari con dovizia di particolari,

0: sogniamo la notte, ma anche di giorno. La nuova ricerca lo dice. Si può sognare anche ad occhi aperti. E io vi sto chiedendo al 348 075 8060 di raccontarmi qual è il sogno più ricorrente, se ve li ricordate quando vi svegliate. Insomma, parliamo di questo stamattina.
1: Buongiorno Ignazio da Luigia.
0: Ciao.
1: I sogni per me sono premonitori.
0: Ah.
1: E sono veri. Molto spesso.
0: Che paura.
1: In più, se penso a una giornata, a una persona. Molto la nostra sogno.
0: Beh, poi raccontato così, con un po' di fiatone, con questa voce un po' come suadente, devo dire, fa il suo, questa cosa. Quindi premonitori per Luigi, e soprattutto se pensa intensamente a qualcuno la sogna. Voi raccontatemi, c'è Fulmina.

0: Brava!
1: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
2: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
1: Un appuntamento galante?
2: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
3: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
4: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
6: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
7: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
8: Ho fatto la scelta giusta.
7: Cioè?
8: Faccio pubblicità in TV.
7: Non ci credo.
8: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
7: Ah, quindi posso farlo anch'io?
8: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
7: Adesso?
8: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
9: Chuck, motore, azione!
10: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
11: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
10: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
12: Sta funzionando molto bene la collaborazione tra Merck & Cremont, Serena Brancale, The Colors, che per questa estate 2026 ci regalano Partenope e questo racconto di un lungomare affollato.

0: tutti.
1: Spesso Ignazio mi fa compagnia la mattina al lavoro.
2: Senza Inde. Spesso, solo spesso. Parlando di sogni, questa mattina di sabato 27 e di sogni ad occhi aperti, come no, questa nuova ricerca seria peraltro, dice che il confine tra il sonno e la veglia, quindi quando siamo svegli, non è proprio così netto. Quindi può capitare che mentre stiamo facendo delle cose ci assopiamo. Ecco, a proposito di questo, chi è il re o la regina magari in casa vostra o delle vostre, tra le vostre conoscenze del momento incantato, quello in cui trovate le persone a fissare il vuoto, magari, che ne so, col caffè in mano, e voi vi, non sapete nemmeno come approcciare, tipo, glielo dico che sta tipo fermo così da 5 minuti oppure lascio perdere, magari poi a un certo punto un rumore sveglia tutto e ritornano fra di noi, ecco. 348 075 80 60, se non siete voi potete prendervi delle rivincite e sbugiardare i vostri amici e parenti, anche consanguinei più stretti, al 348 075 80 60. Noi intanto a ritmo di merengue ce ne andiamo con Irama e la sua Cabana alle 6.40 su Radio Subasio.

Hai perso la dedica di una canzone? Vuoi riascoltare il tuo messaggio vocale che abbiamo trasmesso in onda? O semplicemente vuoi ascoltare la tua trasmissione preferita? Ogni giorno, al termine di ogni programma, sono subito disponibili tutti i contenuti che hai perso. Vai su radiosubasio.it o sull'app di Radio Subasio e clicca Repliche.

Piero Pelù che con i suoi Litfiba insieme a Gigo Renzulli e tutta la formazione originale, insomma, gireranno per l'Italia. E sono qui vicino, vero? A Perugia? O stasera o domani sera? Stasera. Stasera, sì, sì, sì. Le 6.49 continua la vostra mattina insieme a Radio Subasio e Ignazio Failla. Noi arriviamo all'appuntamento, il primo peraltro, con le breaking news di questa.

0: con Robin Williams e Rock DJ arriviamo all'appuntamento con le breaking news di TGCom 24, pochi istanti alle 7.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Triplice omicidio a Roma. Padre, madre e figlia di 6 anni sono stati uccisi a coltellate venerdì in un'abitazione nel quartiere Aurelio. Il figlio più grande della coppia, anche lui minorenne, è rimasto ferito in maniera non grave. Sono tutti originari del Bangladesh. Tra le ipotesi, il racket dei negozi caccia l'assassino. Israele e Libano hanno raggiunto a Washington un accordo quadro per la pace. Un primo passo, commenta il segretario di Stato USA Rubio. Un colpo all'Iran per il primo ministro israeliano Netanyahu, mentre Hezbollah continua a chiedere il ritiro dell'IDF dal sud del paese e a respingere l'intesa. Il bilancio del terremoto in Venezuela si aggrava, 920 morti, oltre 50.000 dispersi, tra le vittime anche 3 italo-venezuelani. Nuova scossa di magnitudo 4.9 nel centro del paese è stata avvertita anche a Caracas. Si scava a mani nude tra i resti dei palazzi crollati, mancano le attrezzature e gli ospedali sono al collasso. Giorni di fuoco per il caldo in tutta Europa. In Italia fino a domenica sono 18 le città da bollino rosso. Si toccheranno i 40 gradi e gli accessi al pronto soccorso sono aumentati del 10-15%. In Francia un bimbo di 18 mesi trovato senza vita in auto. Nuovo affondo della presidente americano Trump sul fronte commerciale. In un messaggio su Truth avverte i paesi europei vicini a introdurre una tassa sui servizi digitali a carico delle aziende statunitensi. Chi procederà si vedrà applicare un dazio del 100%. Bruxelles replica misure ingiustificate, reagiremo. I mondiali di calcio, la Francia batte 4-1 la Norvegia e passa da prima del suo girone ai 16esimi. Il Senegal liquida l'Iraq 5-0 e spera ancora nel ripescaggio. Tra le terze, la Spagna batte 1-0 l'Uruguay e si qualifica da prima. Avanza anche Capoverde dopo il pari con l'Arabia Saudita. Capoverdiani nella storia. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade sulla 13 Bologna-Padova, rallentamenti per un incidente tra Monselice e Boara in direzione di Bologna. Sulla 4 Milano-Brescia, attenzione ad una perdita di carico che viene segnalata tra Cormano e Viale Monteceneri, incrocio Viale Certosa in direzione di Torino. Sulla A1 Milano-Bologna, code a tratti per traffico intenso tra Modena Sud e l'allacciamento con la 14, Bologna-Borgo Panigale in direzione della capoluogo emiliano. Sulla A14 Bologna-Ancona code tra l'allacciamento A1 e lo svincolo di Bologna-Borgo Panigale in direzione sempre di Bologna. Sulla A22 Brennero-Modena per traffico intenso 6 km di coda tra Carpi e l'allacciamento con l'Autosole in direzione di quest'ultima. Infine sulla statale 3 via Flaminia è stata chiusa una corsia per lavori prima dell'incrocio Cagli verso l'incrocio Fano, strada statale Tale 16 Adriatica. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
3: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
4: Grande nonno!
3: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
6: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
5: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
7: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
8: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
9: Mamma, guarda, un muflone, e un daino, e un cavallino, e gli asinelli.
10: Regala ai tuoi figli l'emozione di esplorare un ecosistema unico nel parco naturalistico Bella Vista. Nel cuore dell'Ogliastra, scopri il miglior eco-resort al mondo, l'Arbatax Park Resort by Falkensteiner. Prenota su arbataxpark.com.
11: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
12: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
13: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
14: Buon compleanno! A più me, buona fortuna! A te! Partecipa al concorso più me, in palio 2.000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da più me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.
15: Attenzione, grande promo da Teddy!
16: Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
17: L'inflazione

0: Shein. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca? Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
2: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
3: Al via la nostra terza ora insieme, sono le 7:07 minuti. Buongiorno, buon sabato 27 giugno da Radio Subasio, dal vostro Ignazio Failla e da Loredana Bertè che dal 79 ci ricanta E la luna

Ancora da parte di Ignazio Failla, abbiamo due ore innanzi a noi che occuperemo anche tra qualche minuto con le previsioni astrologiche di Barbanera per sapere insomma che cosa succederà nel nostro segno, cosa prevede il nostro segno per questa giornata di sabato. Invece lunedì sera ospite su Radio Subasio ci sarà lui, il re di questo 2020.

0: Tommasi e le stelle.
1: Buongiorno amici, ben ritrovati. Anche oggi saremo guidati dai consigli dell'oroscopo di Barbanera, almanacco italiano dal 1762. Iniziamo con l'Ariete. Bella atmosfera con la luna armonica, Nettuno e Plutone che rilancia l'idealismo. Rispolveriamo un progetto che riposa da tempo nel cassetto. Se il tempo lo permette, organizziamo una gita al mare e un picnic all'aperto, con annessa partita di calcetto. Toro. Dal momento che molte cose bollono in pentola, approfittiamo del silenzio astrale e del clima tranquillo per riflettere e per ricaricarci. Grazie a degli incontri, per chi ha il cuore libero ci sono eccellenti promesse, turbolenze nella coppia. Gemelli. Opposta a Urano, la luna solletica e il bisogno di novità. Prepariamo il terreno per i cambiamenti desiderati, piuttosto che agire impulsivamente. In treno e nei luoghi più affollati, teniamo d'occhio portafogli e cellulare, a gran rischio di smarrimento. Cancro. Canalizziamo la nostra energia verso un unico obiettivo e procediamo con calma per evitare dispersioni e poter focalizzare meglio gli ostacoli. Non mettiamo troppa carne al fuoco per non trovarci poi in affanno nel gestire le numerose incombenze. Leone. All'estero, in vacanza o in famiglia, siamo una fonte inesauribile di trovate e di buon umore, un carosello di emozioni e iniziative bollenti. Mettiamo le risorse al servizio di uno scopo sociale e circondiamoci di persone animate dallo stesso interesse. Vergine, non è un sabato riposante, zeppo com'è di imprevisti e contrattempi, ma con calma e intelligenza possiamo riuscire a

grande testa a tutto. L'intervento tempestivo di un amico fidato ci aiuta a riprendere in mano il controllo della situazione. Bilancia, una rimpatriata con amici che non vediamo da tempo. È sorprendente ritrovarci cambiati nell'aspetto, ma uguali a quello che eravamo nell'animo. Un magico intreccio di romanticismo e sensualità potrebbe regalarci un'emozionante e intrigante avventura. Scorpione, buona giornata per prenderci cura di noi stessi. Una cena a base di prodotti naturali, trattamenti estetici e riposo ci rimettono in ottima forma psicofisica. In campo sentimentale qualcosa sembra muoversi. Situazioni insolite, entusiasmanti, romantiche e intriganti. Sagittario, chi amiamo ci chiede attenzioni? Prepariamole una dolce sorpresa. Esaudiamo un desiderio che culla da tempo. Facciamola sentire importante. Dalla nostra parte abbiamo fantasia e sensibilità. Mettiamoli a frutto per capire e rispettare i tempi degli altri. Capricorno, l'unione con l'amato vacilla? Rafforziamo l'intesa con la convinzione di nuovi interessi culturali, percorsi spirituali e passioni artistiche. Un passatempo piuttosto insolito per noi, ma benefico per rigenerare corpo e mente. Acquario, una giornata divertente in virtù della luna in sestile da Sagittario. Una gita, un regalo da parte di qualcuno che abbiamo nel cuore, una serata con gli amici. Bene i contatti, gli studi, gli spostamenti e nuovi incontri. Facciamo un salto a una festa in piazza. Finiamo con i pesci. Non sono ore queste fra le più serene, con la luna in posizione storta. La libertà d'azione è limitata, l'accordo con familiari e colleghi complicato. Disaccordi con la persona amata registrano difficoltà nell'organizzazione delle vacanze o di un viaggio. Che sia una giornata baciata dalle stelle per tutti gli ascoltatori. Trovate l'oroscopo anche su radiosubaseo.it.

Su Subasio alle 7:21 ci porta l'appuntamento con i compleanni di questo 27 giugno. Se avete voglia di festeggiare qualcuno in onda sulla vostra radio preferita, inviate adesso un messaggio scritto al 348 075 80 60 con tutto quello che volete far sapere e ne daremo lettura tra qualche minuto. Il tempo di riascoltare Overpass Graffiti di Ed Sheeran.

0: Piro Mancino alle 7:29 e allora pronti via, andiamo a festeggiare coloro che sono stati celebrati da voi al 348-075-8060, cominciando con gli auguri di buon compleanno ad Emanuele, il sindaco della Dancing School. Ah, c'è un sindaco, non sapevo. Con tanto affetto da tutti e tutte le allieve e gli allievi. Auguri al nostro Leonardo, fratello e figlio meraviglioso che oggi compie 15 anni, un gigante, sempre buono dei nostri cuori. Ti vogliamo bene, la sorella Lara, mamma e papà. E poi tantissimi auguri a Emanuele di Sperlonga per i suoi 18 anni. Realizza tutti i sogni che la vita ti aspetta. Ti vogliamo bene, auguri da tutta la grande famiglia. Oggi peraltro sarebbe il... Ah no, ce n'è ancora un altro, scusatemi. Auguri a mio fratello Oddo che compie gli anni. Tanti auguri di cuore da tutti noi. Mamma Meccuccetta, Babbo Peppe, Massimo, Aurora, Linda, Ileana, la tua Viola e Giulio. Grazie, è Linda di Vallerano che ce lo scrive. Auguri alla mia super collega, amica Marinella da parte della tua giraffa. Nasceva oggi nel 1966 il regista J.J. Abrams e poi anche l'attore Tobey Maguire che ricordiamo in Spider-Man. Nel 1859 invece nasceva oggi Mildred Hill. Voi direte chi è? Un insegnante che insieme alla sorella Patty ha inventato la canzone Tanti auguri a te, che oggi è perfetta insomma. I vostri compleanni tornano domani alla stessa ora su Subasio e adesso c'è Olly da riascoltare con Valor da Nostalgia.
1: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: costituisce.
1: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
0: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it.
3: Grandi Scuole!
4: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
5: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
6: Pronti?
7: In esclusiva su Disney Plus.
8: Ogni secondo conta, baby.
9: Chef!
10: La serie pluripremiata FX The Bear è tornata per la sua ultima stagione.
6: Il locale si è allagato.
10: Ed è l'ultima occasione.
8: Io sto vendendo l'edificio.
10: Per salvare tutto.
8: Abbiamo noi stessi e non abbiamo più niente da perdere.
10: FX The Bear.
11: È così, o andrà tutto bene
6: oppure no.
10: La stagione finale in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
12: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
13: Quando siamo in vacanza.
14: A casa tutto bene.
15: Quando hai Win3 Protetti. A casa tutto bene.
16: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
17: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
18: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
19: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
20: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
21: Che estate attende i gemelli diversi, più di 50 date in tutta Italia e un singolo nuovo che si chiama Desiderio, che parla proprio dell'arrivo della bella stagione e di quello che porta con sé la voglia di divertirsi. Lo ascoltiamo.

Give alle 7.45. Pare che questa nuova ricerca che riguarda i sogni ad occhi aperti abbia messo un po' in difficoltà qualcuno tra voi, perché lo avete sempre detto a qualcuno tipo però basta sognare ad occhi aperti, basta, ma dandola come una cosa impossibile. Invece la linea tra la veglia e il sonno non è così netta, si può creare una situazione simil sogno anche se siamo svegli o mentre stiamo facendo un'attività. Bastano veramente pochi secondi, magari ci blocchiamo a pensare qualcosa, ecco, in quel momento stiamo producendo un sogno che assomiglia tanto a quello che faremmo mentre stiamo dormendo. 348 075 80 60, se voi avete un sogno ricorrente o se siete tra quelli che sognano ad occhi aperti o se stamattina avete sognato di essere da un'altra parte ma vi siete risvegliati sempre in casa vostra pronti magari per andare al lavoro, raccontatemi con un vocale tutto quello che vi ho detto. No, veramente, perché poi io i sogni per esempio non me li ricordo mai, ma magari voi sì, se ne avete uno che fate sempre ditelo, perché no. I pinguini adesso.

0: Campione dei campioni, è il vincitore del Festival di Sanremo. Salda Vinci.
1: Saremo io e te per sempre, legati per la vita che...
0: Lunedì 29 giugno alle 21, l'amatissimo cantautore ci emozionerà interpretando i suoi più grandi successi.
1: Perché sei poesia, vivi il mondo tra bellezza e follia.
0: Lunedì 29 giugno alle 21, Sal Da Vinci in diretta su Radio Subasio in FM e DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

0: Antonello Venditti dal 1991 ci porta l'appuntamento con le breaking news di TGCom 24 qui su Radio Subasio ed è quello delle 8.
1: Buona giornata da Federica Deboni. Una nuova scossa di terremoto di magnitudo 4.9 è stata registrata oggi nel centro del Venezuela. È stata avvertita anche a Caracas. Il bilancio provvisorio è di 920 morti e 50.000 dispersi, tra le vittime molti stranieri. Il ministro Tajani, 3 italo-venezuelani hanno perso la vita, 35 quelli che mancano all'appello. Soccorsi a rilento, arrivato anche un team italiano. Si sta dirigendo verso le aree più colpite dal sisma. Risale la tensione tra Stati Uniti e Iran. Nella notte le guardie rivoluzionarie hanno attaccato basi americane nella regione del Golfo. Firmato a Washington l'accordo tra Israele e Libano, Hezbollah respinge l'intesa, mina la sovranità del paese e causa pericolose divisioni interne. A Roma, sterminata una famiglia, uccisi padre, madre e figlia minorenne. L'assassino è in fuga. Le vittime hanno aperto la porta al killer, poi l'aggressione a coltellate. L'altro figlio più grande è rimasto ferito. Sono tutti originari del Bangladesh e senza precedenti. Sul caso indaga la polizia. Il caldo estremo non dà tregua all'Italia, che entra in un weekend torrido con allerta massima in 18 città sia oggi che domani. In molti vanno al pronto soccorso. Da mercoledì rischio grandinate, emergenza anche in Europa. L'Ucraina ribadisce la propria disponibilità a colloqui, ma anche la Russia deve compiere un passo verso la pace. E quanto ha sostenuto il presidente Zelensky nel suo discorso serale, nuovo scambio di prigionieri, 160 per parte, l'Unione Europea, protezione agli ucraini fino al 2028. I mondiali di calcio, la Spagna batte l'Uruguay 1-0 ed è prima del suo gruppo, sudamericani eliminati, subito dietro Capoverde, lo 0-0 con l'Arabia Saudita vale il passaggio del turno, il Belgio batte la Nuova Zelanda 5-1, si conferma prima e accede ai sedicesimi, 1-1 Egitto e Iran, avanzano i nordafricani, la Francia batte 4-1 la Norvegia e si qualifica da prima del suo girone, il Senegal liquida l'Iraq 5-0 e spera ancora nel ripescaggio tra le terze. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce. Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
3: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
4: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade, sulla 1 Milano-Bologna, traffico intenso con code tra l'allacciamento A21 Torino-Brescia e la A15 Parma-La Spezia in direzione di Bologna. Sulla A26 Genova-Gravellona-Toce, traffico rallentato tra la diramazione Predosa-Bettole e lo svincolo di Masone verso Genova-Voltri. Sulla A14 Bologna-Ancona, rallentamenti tra l'allacciamento A1 Milano-Napoli e Castel San Pietro in direzione di Ancona. Sull'A4 Brescia-Padova ci sono 3 km di coda per un incidente tra Sirmione e Peschiera in direzione di Padova. Sull'A8 Milano-Varese rallentamenti per un veicolo in panne tra Solbiate, Arno e Castronno in direzione di Varese. Infine sulla strada statale 36 del Lago di Como e dello Spluga traffico rallentato per un incidente all'incrocio Civate verso l'incrocio Monza, strada statale 527 Bustese. Per il momento è tutto. Raccomandiamo la massima prudenza.
4: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
5: Ah! E se non carica i video dei gattini? Ah! Cop Voce e un super 5G.
6: Passa a Cop Voce entro il 1 luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Cop Voce.
7: No, sì!
8: Brava!
7: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
8: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
7: Un appuntamento galante?
8: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
9: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare.
8: Uno screening può salvarti la vita.
9: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
11: Ho fatto la scelta giusta.
10: Cioè?
11: Faccio pubblicità in TV.
10: Non ci credo.
11: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
10: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
11: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
10: Adesso?
11: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.

0: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
2: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
3: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
2: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
4: 8 e 5 minuti, inizia la nostra ultima ora insieme su Subasio con Ignazio. Patti Smith ci racconta adesso di una canzone che ruota all'attesa, alla passione in una relazione.

Basio nella giornata del 27 giugno, durante la quale insomma sono successe un sacco di cose. Nel 2016 purtroppo ci lasciava Bud Spencer, che nasceva a Napoli nel 1929, che prima di diventare il grande eroe del cinema italiano era anche stato un ottimo nuotatore. 1980, oltre 100.000 persone riempiono lo stadio di San Siro a Milano per il concerto dell'artista giamaicano Bob Marley, la voce più nota al mondo della musica reggae, e che nel pomeriggio aveva come opening, quindi aprivano il suo concerto tra gli altri anche Pino Daniele. Era la prima volta che il tempio milanese del calcio veniva concesso per un concerto musicale. 1967, a Londra entra in funzione il primo bancomat, che permette di prelevare denaro durante gli orari di chiusura della banca, progettato 59 anni fa. Nel 2003, qui ragazzi, e le dolenti note di questa giornata, viene introdotta nel codice della strada la patente a punti. Si perdono crediti di abilitazione alla guida in base al numero di infrazioni commesse e alla loro gravità. Se ne guadagnano con un comportamento virtuoso, invece, però da pochi rispetto a quelli che perdi, pochi. E poi ci vuole una vita a recuperarli, mamma mia. Vabbè, comunque, lo so, era una dolente nota, lo volevo dire. Se no sembrava tutto molto bello oggi, vabbè. Sono tornati Angelina Mango insieme a Marco Mengoni. Questa è Canto d'Amore su Subasio.

Come quando io ti ho visto per la prima volta. Tra milioni di occhi la vita si nascose. Come fissare il sole in una notte. Far sparire tutti gli altri in un secondo come niente.

incanto. E se assumo insicurezze, entusiasmi e poi silenzi, il mestiere dell'amore al tramonto nei tuoi occhi, il coraggio in una frase che fa paura, il rancore delle storie maturato nel silenzio, il sorriso.

Sentite, sono le 8:17. Vogliamo fare un patto? Io vi metto a disposizione una canzone da poter scegliere e voi mi inviate un messaggio al 348 075 8060 vocale in cui dite il vostro nome e il titolo di una canzone che vi piacerebbe ascoltare nei prossimi minuti nel voice box. Affare fatto? Dai, su!

0: Nella mattina di Radio Subasio con Ignazio e con i sogni ricorrenti che fate, vediamo, sentiamo, anzi al 348 075 80 60, chi c'è?
1: Ciao Radio Subasio, questa è Giulia da Bologna.
0: Ciao.
1: Il mio sogno ricorrente è che ogni volta che con il mio fidanzato parliamo del suo papà, il giorno, la notte, lo sogno.
0: Ah, tu sogni il papà di?
1: Ho paura. Però dici che è un bel sogno lui.
0: Ah boh.
1: Il mio fidanzato. Radio Subasio.
0: Ma senti, amica di Bologna, visto che è una conseguenza così proprio scontata, no? Che voi ne parliate e poi tu lo sogni la notte, chiedi qualche numerello.
2: No.
0: Chiedi qualcosa, visto che succede sempre. Vabbè, continuiamo a parlarne tra poco. Nel frattempo vi volevo dire che se vi dovesse capitare di vedere il video Hit Parade della prossima canzone, cioè di Gianni Morandi e Alessandra Amoroso, arrivate fino in fondo, perché c'è anche Radio Subasio rappresentata da Manuel Saraca. Cazzo, un figurone! Mamma mia, che bello! Dai, la ascoltiamo intanto, tutti insieme.

opposti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo, mi fa sentire in castigo.

0: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Quando non sono a casa tutto bene.
3: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
4: Quando hai Win 3 Protetti, a casa tutto bene.
5: Win 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
6: Voice Box. La tua voce su Radio Subasia.
7: Ciao, sono Marta da Trento e volevo ascoltare The Time of My Life, la colonna sonora del grande film Dirty Dancing. Buon sabato a tutti e buona giornata. Ciao ciao.

0: of my life, I've had the time of my life, dalla colonna sonora di Dirty Dancing, che ho ballato questa settimana io, incredibile ragazzi, faccio cose di cui poi mi pento vista l'età anche. Va bene, stiamo parlando di sogni ricorrenti, vogliamo sentire l'ultimo di oggi? Dai, via, via, via.
1: Io come sogno premonitore sto aspettando di sognare 5 numeri più un numero jolly.
0: Ecco qua.
1: Però se arriverà quel giorno mi sa che non vi ascolterò più la mattina alle 6.
0: Ma noi capiremmo comunque, non è un problema. Intanto dormi, che se non dormi non hanno anche da sveglio, è vero. Vabbè, speriamo arrivi.

0: da Jonathan
1: ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho.
0: Ecco, falla vedere sta bambolina.
1: Dimmi un po', dimmi la spalla come va in questo momento.
0: La mia funziona.
1: Maledetto.
0: Maledetto che adesso buongiorno. Che so perché ho passato una settimana di tregenda, ecco, colpa tua.
1: E della bambolina, ma te la regalo adesso.
0: Ecco cosa fai tu quando non sei visto dagli altri.
1: E tu cosa fai invece quando non sei visto dagli altri? Quando sei solo in questo studio, che poi io entro e trovo cose strane, tipo il solitario.
0: Mi pettino di solito.
1: Fa il solitario, fa.
0: Le carte
1: si annoia, no, perché... ma lo fa mentre parla, cioè si annoia mentre parla proprio.
0: No, ma no, che non mi annoio, come diceva Giovanotti. E no, perché l'argomento di oggi è questo: se ci sono cose strane, insomma, spiegalo tu, dai.
1: Sì, perché allora si parte da una cometa. Senti come la prendiamo larga, è entrata nel
0: alta
1: nostro sistema
0: anche,
1: solare. Esatto, una cometa aliena che rilascia metano.
0: Ah.
1: Un po' come quando l'essere umano mangia molti fagioli, per intendersi,
0: sì, sì,
1: no?
0: Sì, sì, sì, sì. Quando pensa, si libera.
1: Pensa che cometa strana che questa cosa fa. Ecco. Allora, vogliamo
0: è
1: sapere...
0: quella che ci meritiamo, comunque.
1: Vabbè, quindi vogliamo sapere, insomma, da voi, i vostri partner, la vostra dolce metà, non importa andare nello spazio per trovare cose strane, insomma, cosa fanno di strano, cosa hanno di alieno quando non vengono visti?
0: Cos'è cosa fanno di strano quando non li vedete voi? Quando pensano di non essere visti.
1: Certo, cioè. Che poi si può estendere anche al collega di lavoro in ufficio, si può estendere al coinquilino.
0: Va bene, non dirò nulla, è la privacy. C'è la privacy.

0: Olivia Dean con Menai Nida, chiudere le 4 ore insieme. Da parte di Ignazio l'augurio di una buona giornata. Come avete ascoltato, sta per arrivare Jonathan Mansi. Se vi siete trovati bene, noi ci risentiamo anche domani dalle 5, spargete la voce, altrimenti fatevi i fatti vostri, che no, siamo tutti molto bene, eh? Domani dalle 5, adesso la breaking news di Digicom 24, un minuto alle 9.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Una nuova scossa di terremoto di magnitudo 4.9 è stata registrata oggi nel centro del Venezuela, è stata avvertita anche a Caracas. Il bilancio provvisorio è di 920 morti e 50.000 dispersi, tra le vittime molti stranieri. Il ministro Tajani, 3 italo-venezuelani hanno perso la vita, 35 quelli che mancano all'appello. Soccorsi a rilento, arrivato anche un team italiano, si sta dirigendo verso le aree più colpite dal sisma. Risale la tensione tra Stati Uniti e Iran. Nella notte le guardie rivoluzionarie hanno attaccato basi americane nella regione del Golfo. Firmato a Washington l'accordo tra Israele e Libano, Hezbollah respinge l'intesa, mina la sovranità del paese e causa pericolose divisioni interne. A Roma, sterminata una famiglia, uccisi padre, madre e figlia minorenne. L'assassino è in fuga. Le vittime hanno aperto la porta al killer, poi l'aggressione a coltellate. L'altro figlio più grande è rimasto ferito. Sono tutti originari del Bangladesh e senza precedenti. Sul caso indaga la polizia. Il caldo estremo non dà tregua all'Italia, che entra in un weekend torrido con allerta massima in 18 città sia oggi che domani. In molti vanno al pronto soccorso. Da mercoledì rischio grandinate, emergenza anche in Europa. L'Ucraina ribadisce la propria disponibilità a colloqui, ma anche la Russia deve compiere un passo verso la pace. E quanto ha sostenuto il presidente Zelensky nel suo discorso serale, nuovo scambio di prigionieri, 160 per parte, l'Unione Europea, protezione agli ucraini fino al 2028. I mondiali di calcio, la Spagna batte l'Uruguay 1-0 ed è prima del suo gruppo, sudamericani eliminati, subito dietro Capoverde, lo 0-0 con l'Arabia Saudita vale il passaggio del turno, il Belgio batte la Nuova Zelanda 5-1, si conferma prima e accede ai sedicesimi, 1-1 Egitto e Iran, avanzano i nordafricani, la Francia batte 4-1 la Norvegia e si qualifica da prima del suo girone, il Senegal liquida l'Iraq 5-0 e spera ancora nel ripescaggio tra le terze. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Carglass ripara, Carglass sostituisce. Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili, così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
3: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
4: Buon fine settimana da Stefania Andriola di Meteo.it a tutti gli ascoltatori di Radio Subasio. L'ondata di caldo record che sta investendo l'Europa e l'Italia andrà avanti fino alla fine del mese. Sul nostro paese il picco tra questo weekend e l'inizio della prossima settimana, quando è molto probabile che si raggiungano i 40 gradi, più probabili sulla bassa pianura padana e in Toscana. Per la giornata di oggi vi segnalo il consueto sviluppo tra pomeriggio e sera di isolati temporali di calore intorno ai rilievi, più probabili su quelli alpini, sull'Appennino meridionale e nelle zone interne della Sicilia. Il disagio da stress termico resta elevato soprattutto di notte, con il termometro che fa fatica a scendere sotto i 25 gradi. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
5: Radio Subasio. Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
6: Grande nonno!
5: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
7: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero Samsung First 75 AI largo 75 cm, Wi-Fi per risparmiare energia, a 799 euro. Fino al 30 giugno. Unieuro.
8: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Offerta The Fork Summer valida fino a esaurimento posti disponibili.
9: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
10: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
9: Parola di Antonino.

0: sostituisce. Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
1: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: 9:04 minuti, buongiorno cari amici di Radio Subasio, ben ritrovati da parte di Jonathan Menzi con voi fino alle 13 in questo sabato mattina, anche domani in realtà. Partiamo con la collection.

Fabio Concato con Domenica Bestiale alle 9:08 minuti. Buongiorno da Radio Subasio, buongiorno da Jonathan. Staremo insieme fino alle 13 in questo sabato mattina, anche nella giornata di domani domenica, quindi il nostro weekend vi porterà fino alla pausa pranzo insieme con tanta bellissima musica, proprio come questo bel classico che ci ha riportato al 1982 e che soprattutto ci porta a giocare insieme con la canzone misteriosa da indovinare oggi. Gruppo musicale nato a San Francisco, originariamente loro erano soltanto donne e nessuna di loro era bionda, per cui decisero di darsi un nome che più o meno descriveva questo. Attenzione, ci fu un cambio poi nel 92, andò via la chitarrista, entrò un chitarrista uomo ad un passo dal loro successo planetario, ovvero la canzone che vi chiediamo di indovinare quest'oggi, basata un po' come tormentone sulla ripetizione della frase What's going on? Ma non si chiama così, la canzone, attenzione. Si chiama come un'app di messaggistica. Basta, non posso dirvi altro. Ascoltate la nostra clip misteriosa, provate ad indovinare il nome del gruppo, il titolo della canzone e fateci sapere tutto al 348 075 8060, perché tra poco il più veloce di voi che ci darà la risposta corretta entrerà in diretta su Radio Subasio.

0: tutto questo?
1: Sei tu.
0: Già, era ultimo alle 9:20 minuti su Radio Subasio. Diamo il buongiorno ad Alberto, che è stato
2: buongiorno,
0: il più. Eccolo. Alberto, abbassa la radio che mi risento e mi do fastidio solo, okay, sostanza, pensa a te. Intollerante a me stesso. Allora, buongiorno, benvenuto su Radio Subasio. Andiamo con Alberto, andiamo in Piemonte, andiamo a Cirié per la precisione, no? Un piccolo comune. Yes. Siamo in provincia di Torino.
2: Sì.
0: Cosa c'è di bello da vedere a Cirié?
2: Oltre a me?
0: Sì.
2: Sono i portici, è sì. Una bella cittadina, classico viale della stazione, passeggiate, dove okay. Vanno per stappare il gelato.
0: Perfetto, però prima dovete passare a vedere Alberto, perché insomma è l'attrazione principale. E poi Alberto sappiamo che fa un lavoro, io penso che ne siano rimasti davvero in pochi in Italia, per cui c'è anche un po' il monopolio, no? Che cosa fai? Raccontaci un po'.
2: Allora, faccio il calzolaio.
0: Sì. Come mio nonno, tra l'altro, facevo anche lui.
2: Ah.
0: Sono di quei mestieri, insomma, che si tramandano di generazione in generazione. Immagino che tu l'abbia ereditato da qualcuno dei tuoi parenti, oppure ti sei inventato da zero?
2: No, mi sono inventato da zero.
0: Ah, non c'era, diciamo, nessuno
2: era...
0: in famiglia?
2: In famiglia no.
0: Come ti è venuta,
2: diciamo,
0: questa?
2: Un lavoro che mi piaceva sempre, guardavo... Mio padre andava da un calzolaio, io quando ero piccolino lo guardavo, ammiravo e fine mi sono messo lì.
0: Adesso lo faccio anch'io. E immagino che, essendo uno tra i pochi, avrai anche un bel po' di lavoro da fare.
2: Sì, diciamo che sto di casa al mattino alle 7 e rientro la sera alle 9 tutti i giorni, quindi un po' ce n'è.
0: Ti volevo chiedere che fai nel tempo libero, ma cambio domanda a questo punto.
2: Riposo.
0: Tempo libero quale, dice? Magari averne. Senti, allora, dici un po' la canzone da indovinare, se l'hai riconosciuta dagli indizi, se l'hai riconosciuta dalla clip mostrificata.
2: No, l'ho lì subito dall'inizio, quando ho detto le quattro non bionde, ultimamente il Forno Blonde.
0: Esatto, Forno Blondes, il nome del gruppo, e la canzone, successone
2: WhatsApp,
0: successone mondiale, proprio una canzone che rappresenta un classicone degli anni 90, che adesso andiamo anche ad ascoltare. Vogliamo salutare qualcuno prima, Alberto?
2: Sì, saluto mia moglie Francesca e le mie figlie Nicole e Alessia e i miei clienti.
0: E i tuoi clienti, perfetto, bene. Un abbraccio grande. Tanti saluti,
2: anche a voi,
0: Alberto.
2: Grazie.
0: Buon fine settimana, buona estate,
2: a voi,
0: buon tutto. Ciao, buon ascolto anche con Radio Subasio.

0: che ci sono costi nascosti? Ho Coop Voce, una tariffa chiara per sempre.
1: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 € al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
0: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
2: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
3: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
4: Chuck, motore, azione!
5: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
6: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
5: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
7: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
8: Altro che fenomeno passeggero, con Boys Sabrina Salerno ha conquistato l'Europa e il Sud America con 20 milioni di copie vendute. Ce la riascoltiamo.

0: trovato su Radio Subasio, era l'album Cosa succede in città del 1985, che conteneva anche questa Cosa c'è, che tra l'altro è una di quelle domande che ti fanno scattare proprio, e l'ha detto anche la scienza, ci dà ragione. Hanno finalmente svelato il mistero dei nostri improvvisi scatti di nervi. Quando siamo sovrappensieri e qualcuno ti chiede cosa c'è, cosa hai fatto, cos'è successo? Mamma mia, da noia, no? Quando la mente è concentrata, questa domanda improvvisa spaventa un po' il nostro radar interno, perché si deve poi dare una giustificazione, una risposta precisa, e diventa un super lavoro insostenibile per un cervello, insomma, che magari in quel momento non ha neanche fatto niente. Spesso non abbiamo assolutamente niente, ma ti devi inventare qualcosa e fa sembrare che stiamo sbagliando qualcosa, no? Ti metto un po' nella posizione di essere in errore. Non è un errore invece mai la musica di Radio Subasio, e questa è la nuova di Jovanotti e Gabri Ponte.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanti.

sabato 27 giugno e di persone che vanno al mare, mare, mare, quanta voglia di nuotare ce l'abbiamo. Anzi, fateci rosicare, come accade spesso nel weekend, raccontateci la vostra meta di oggi del weekend, o perché no, per qualcuno anche di inizio vacanza, mentre noi andiamo a prendere le notizie incredibili dallo spazio qua su Radio Subasio. Buongiorno da Jonathan. Allora, gli scienziati stanno studiando una cometa aliena, cioè che viene da fuori del nostro sistema solare, che è molto strana non tanto per il nome 3I Atlas, ma perché sta rilasciando una quantità così enorme e inspiegabile di metano che persino il SETI, l'ente che cerca gli alieni, ha controllato se ci fossero segnali radio intelligenti. In pratica è l'equivalente spaziale di qualcuno che ha esagerato alla grande con l'impepata di cozze ieri sera. Sapete poi cosa succede, no? Al nostro stomaco. E questo ci porta dritti dritti al sondaggio di oggi. Dunque, per trovare comportamenti alieni e inspiegabili non serve andare nello spazio. Basta talvolta guardarsi intorno, anche nella stessa casa, anche nello stesso ufficio. Quindi vogliamo sapere qual è la cosa più strana e totalmente aliena che fa il vostro partner, il vostro coinquilino, il vostro vicino di casa quando pensa di non essere visto. Mangia combinazioni di cibo terrificanti? Parla direttamente con gli elettrodomestici? Fa concerti rock? Oppure, come ci dice Davide da Napoli, dice: il mio partner non vive con me, ma ho un vicino che nei momenti di grande caldo imita sgarbi ripetendo per minuti interi capre, capre, capre. Questo, signori, è solo l'inizio, e se questo è l'inizio ci sarà da divertirsi con questa domanda. Rispondete dunque al 348 075 8060. Noi intanto ascoltiamo Tommaso Paradiso.

0: Fantasia, Pieces of a Dream alle 10 in punto su Radio Subasio. Salutiamo Monica e Marco verso Ansedonia e anche Daphne da Roma che oggi sarà tutto il giorno al mare. Per noi è tempo di informazione, amici, arrivano le breaking news di TGcom 24, edizione delle 10.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Il triplice omicidio di Roma, uccisi padre, madre e figlia, unico superstite un altro ragazzo rimasto ferito che avrebbe detto: ho trovato un amico di famiglia che puliva il sangue in casa, si cerca il killer anche con i droni, tutti originari del Bangladesh, l'allarme dato dai vicini. Per il Venezuela stanziati i primi 5 milioni di aiuti, così il ministro degli esteri italiani. Da poche ore nel paese devastato dal terremoto è atterrato un team di esperti italiani, lotta contro il tempo per salvare chi è sotto le macerie, 50.000 i dispersi, 920 i morti accertati e la terra continua a tremare, oggi nuova scossa di magnitudo 4.9. L'anticiclone africano Caronte tiene l'Italia sotto un'afa opprimente con termometri inesorabilmente inchiodati sui 39-40 gradi, oggi e domani bollino rosso in 18 città, poi dal 1 luglio attesi temporali e grandinate, emergenza caldo in tutta Europa. Firmato a Washington l'accordo tra Israele e Libano, 14 punti. L'intesa intende spianare la strada a un duraturo accordo di pace tra i due paesi. Hezbollah dice no e scende in piazza Beirut. Interviene l'esercito. Risale la tensione a Hormuz, attacchi tra Stati Uniti e Iran. Giovani incensurati raccoglievano le ordinazioni di droga in chat e poi consegnavano gli stupefacenti a domicilio, nascosti in snack o alimenti. Il giro scoperto dai carabinieri della compagnia di Vico del Gargano nel Foggiano, emesse 6 misure cautelari. I mondiali di calcio, altri due gironi hanno emesso i loro verdetti nella notte italiana, dopo che ieri sera la Francia aveva battuto la Norvegia per 4-1, conquistando il primo posto nel gruppo I. Avanti Spagna e Belgio, fuori Uruguay, storico capoverde. Nel gruppo G invece avanzano Belgio ed Egitto, secondo dopo il pari con l'Iran. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
3: Grande nonno!
2: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1 luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Partiti Live 2026.
5: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
6: Musica, energia e divertimento.
7: Condotto da Ilari Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
8: Team Partiti Live!
7: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
9: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
10: Anche su un mezzo non tuo?
9: Sì.
10: E offre anche tutela legale.
9: Mi fai parlare?
10: E assistenza sanitaria e a casa.
9: Esatto, Moby, perché ACI
10: è il club sempre vicino a te.
9: Almeno la chiusura posso dirla io?
10: Ok, socia.
9: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
11: Quest'estate voglio una vacanza autentica.
12: Sì.
11: Però bella.
12: Ovvio.
11: Però vista mare.
12: Naturale.
11: Però con fascino. Però...
13: Dove l'autenticità della Sardegna diventa vacanza, ti aspetta il Borgo Calamoresca. Mare, natura, benessere. Nel miglior eco resort al mondo. Prenota su borgocalamoresca.com.
14: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo. Solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese. Offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
15: Pronti?
16: In esclusiva su Disney Plus.
17: Ogni secondo conta, baby.
18: Chef!
16: La serie pluripremiata FX The Bear è tornata per la sua ultima stagione.
19: Il locale si è allagato.
16: Ed è l'ultima occasione.
17: Io sto vendendo l'edificio.
16: Per salvare tutto.
17: Abbiamo noi stessi e non abbiamo più niente da perdere.
16: FX The Bear.
20: È così, o andrà tutto bene
19: oppure no.
16: La stagione finale, in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.

0: come hai fatto a fare tutte ste vendite?
1: Ho fatto la scelta giusta.
0: Cioè?
1: Faccio pubblicità in TV.
0: Non ci credo.
1: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
0: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
1: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
0: Adesso?
1: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl, vale davvero.
3: Non c'è più la faida, vero, tra Duran Duran e Spandau Ballet, no? Non è che gli amici dei Duran Duran se la prendono adesso, no? Potrete godere anche voi di una strepitosa collection su Radio Subasio Through the Barricades.

un'allucinazione. Se sono matta io, non è che fa. Io non so più cos'è normale.

0: Ma sono matta io. Ma sono matta.
1: Dito nella piaga, non sei matta tu. Potrebbe essere il mondo intorno a noi che a volte ci regala degli dei comportamenti un po' alieni. Allora, partiamo da questa cometa aliena. Ne stiamo parlando questa mattina su Subasio, che sta destando molta curiosità tra gli studiosi perché rilascia così tanto metano da far sospettare la presenza di extraterrestri col mal di pancia a bordo. Ma noi restiamo umili e cerchiamo comportamenti alieni in ufficio nel vostro condominio. Siete ufficialmente nominate le spie simpatiche di Radio Subasio al 348 075 8060. Guardatevi intorno e raccontateci chi è l'alieno che avete vicino. Qual è la mania più assurda che vi fa dire che è fastidio? Quella del vostro collega di scrivania? Quella del vicino di pianerottolo quando pensava di non essere visto? Parliamo anche di mariti e mogli, scatenatevi, perché parliamo anche dei... Ce l'abbiamo noi, dei comportamenti un po' alieni, tipo questo qua, state a sentire. Ciao Jonathan, mio marito toglie i pelucchi dai calzini uno per uno prima di metterli in lavatrice. Ci si mette con una concentrazione tale che ci passa le ore. Secondo me è un po' alieno, dice Silvia da Roma, ma lo amo lo stesso. Valentina da Napoli, la mia vicina di balcone, canta l'opera lirica mentre stende i panni, comodo. Laura da Bologna, il collega di scrivania, dice ogni volta che invia una mail importante si dà il 5 da solo con le mani, dice che serve a celebrare il successo, fa un rumore pazzesco e insopportabile. E allora 348 075 8060, raccontateci i rumori dei vostri colleghi, magari non si accorgono di farli mentre sono lì concentrati al computer, il vicino che esce sul balcone e fa cose strane. Vi aspettiamo su Radio Subasio.

Ora non c'è, 10 e 26 minuti, questa è Radio Subasio con Jonathan Menzi fino alle 13 di questa mattina. Onestà totale stamani, perché vi chiediamo di raccontarci i comportamenti strani dei vostri colleghi, ma in realtà qua ora è partita l'autodenuncia, perché Paola ci fa sapere che lei, per esempio, parla con gli elettrodomestici. Ma questa è vera, perché anch'io lo faccio, ora che me l'hai detto Paola, anch'io mi rendo conto che, proprio come nel tuo caso, quando il computer si blocca lo supplico di non farmi perdere il lavoro che ovviamente non avevo salvato. Chi non parla col microonde, con la stampante che non fa uscire tutti i fogli, spronandola, no? Anche a male parole in qualche caso, di stampare, e veloce anche. E quindi in effetti è molto interessante questa cosa da sapere anche da voi, al 348-075-8060, farci sapere qual è l'elettrodomestico con cui scambiate più parole durante la giornata. Del resto stiamo parlando di stranezze questa mattina su Subasio. Intanto c'è Taylor Swift, Uplight.

0: sostituisce.
1: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
0: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: L'inflazione

0: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
2: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
3: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
4: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.
5: Attenzione, grande promo da Teddy!
6: Tanti articoli scontatissimi! Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora! Ma solo per pochissimo tempo! Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio! Teddy, un mondo di idee!
7: Dottore, devo prepararmi all'estate! Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo!
8: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
7: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
9: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
10: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
11: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl, vale davvero.
13: Dopo Italia Starter Pack presentata a Sanremo 2026, lo zio d'Italia J-Ax torna con un nuovo singolo che anticipa l'uscita dell'album. Non c'è ancora la data, ma c'è il nome, si chiamerà Vita, Morte e Miracoli. Questa è Yippie Ya Yo.

0: You Let Me Stay, 10:45 minuti, questa è Radio Subasio, buongiorno a tutti voi da Jonathan. Allora, diciamoci la verità, se qualcuno mettesse una microspia nelle nostre case ci rinchiuderebbero tutti, perché ognuno di noi ha un elettrodomestico, qualcosa di inanimato con cui due parole ce le scambia, no? Non succede anche a voi? Non parlate con il computer quando si blocca? Non lo supplicate di non farvi perdere il lavoro che non avete salvato? Sentiamo un po'.
1: Ciao Pierpaolo da Roma.
0: Ciao.
1: Allora, una delle cose che mi dà più fastidio è dopo che hai fatto l'autostrada, arrivi al casello, paghi magari cifre anche abbastanza alte, 30-40 sì. euro, dipende quanti chilometri hai fatto, e il casello automatico ti dice arrivederci. Arrivederci,
0: no.
1: Cavolo!
0: Sì, ma lì si manda tutti a quel paese poi. Chissà perché abbiamo sto vizio di prendercela con il casello automatico.
2: Ma... Ciao Radio Subasio!
0: Ciao!
2: Io ho un nuovo amico,
0: sì?
2: Da quando è entrato robottino in casa. Mi faccio dei discorsi, lo adoro, ci organizziamo, ci programmiamo ed è veramente diventato un amico di famiglia.
0: Ma tu ti riferisci al robottino che pulisce in terra? Che anche lì poi tra l'altro facciamo un'altra cosa assurda, no? Perché tu compri il robottino per pulire il pavimento perché ti dovrebbe far risparmiare tempo e io a volte mi ritrovo tipo per mezz'ora a inseguirlo per la casa, fascinato per vedere cosa sta facendo. E allora che tempo ho risparmiato? Mannaggia, continuate allora a farcelo sapere, 348-075-8060.
3: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici

0: che in fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Radio Subasio.
2: Vuoi ascoltare le tue tre canzoni preferite senza interruzioni? Prenotati allo 075 80 60
3: 075 80 60
2: e noi le suoneremo per te tutti i giorni alle 20 per te su Radio Subasio.

0: Siate confusi ma felici, anche perché capita a tutti, cari amici di Subasio, di parlare con gli elettrodomestici. Ce lo state raccontando questa mattina. Qual è il vostro elettrodomestico preferito per scambiare due parole, con cui è bello arrabbiarsi da tanta soddisfazione, oppure con cui possono nascere anche delle storie d'amore, con il condizionatore in modo particolare in questo periodo, anche se succedono cose che invece non sempre ce lo fanno amare.
1: Buongiorno Radio Subasio, io ho avuto un tête à tête l'altra sera col telecomando del condizionatore.
0: Vedi?
1: Perché utilizzo l'applicazione,
0: sì,
1: sul telefono, ma in quel momento era fuori uso.
0: Okay.
1: Trovo il telecomando, ma non utilizzandolo da almeno 2 anni.
0: Morto.
1: Non andava più.
0: Ecco.
1: Quindi mi sono cimentata a cambiare le pile.
0: Sì.
1: Comunque, all'orario di 00:45 sono riuscita a far partire il condizionatore.
0: E poi ci ha spiegato in un altro messaggio praticamente che anche il cambio delle pile non è stato facilissimo, perché non si apriva, ha guardato un tutorial, quindi insomma. Ma poi cosa gli ha detto il condizionatore? Com'è andata? Cosa, l'hai ringraziato o l'hai infamato?
2: Ciao Subasio, sono Giusy di Roma.
0: Ciao Giusy.
2: Io spesso e volentieri litigo,
0: sì,
2: con Alexa, ma gliene dico di tutti,
0: tutti i colori. Però digli alza il volume, perché senti che meraviglia di canzone arriva adesso.

0: Forza, Siena Spyro, Material Lover su Radio Subasio, ci porta alle breaking news di TGCom 24, edizione delle 11.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Ci sarebbe un sospettato per il triplice omicidio avvenuto venerdì sera a Roma. Sterminata una famiglia, padre, madre e figlia minorenne. Il ricercato sarebbe un conoscente, sono tutti bengalesi. Si è salvato un altro figlio maggiorenne rimasto ferito. È sotto shock, non è in pericolo di vita. Il governo italiano stanzia 5 milioni di euro per il Venezuela, in ginocchio dopo il terremoto, lo annuncia il ministro Tajani. Si continua a scavare tra le macerie, il bilancio parziale di 920 morti, tra loro Francesca Mannina, la donna di origini siciliane che risultava dispersa, atterrata a ovest di Caracas, la missione italiana, e la terra continua a tremare, nuova scossa di magnitudo 4.9. L'Iran accusa gli USA di palese violazione dell'accordo di pace dopo i raid americani di ieri nella zona dello stretto di Hormuz. I Pasdaran per ritorsione rispondono attaccando basi statunitensi nel Golfo. A Washington ha trovato un accordo tra Israele e Libano, ma Hezbollah non ci sta. Dazi del 100% sui prodotti dei paesi europei che impongono la digital tax è l'avvertimento del presidente americano Trump all'Unione Europea. Bruxelles replica misure unilaterali ingiustificate, saremo pronti a rispondere. Nuova impennata delle temperature in questo fine settimana, l'anticiclone africano Caronte tiene l'Italia sotto un'afa opprimente, si toccheranno i 39-40 gradi, massima allerta in 18 città, dal 1 luglio attesi temporali, emergenza caldo in tutta Europa. I mondiali di calcio, i risultati delle partite della notte: Uruguay-Spagna 0-1, Capoverde-Arabia Saudita 0-0, Egitto-Iran 1-1, Nuova Zelanda-Belgio 1-5. In Serie A, colpo al Milan, arriva Ramos, operazione record da 70 milioni di euro al Paris Saint-Germain. Il Como non perde tempo e si riprende subito Nico Paz, pronti 60 milioni per il Real. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade sulla 4, code a tratti per traffico intenso tra Cessalto e l'allacciamento con la A28 Porto Gruaro Conegliano verso Trieste. Sulla stessa autostrada code per traffico allo svincolo di Bergamo in direzione da Milano. 6 km di coda per un incidente tra Peschiera e Verona Sud in direzione di Padova. Sulla A14 rallentamenti per traffico tra Fermo Porto San Giorgio e San Benedetto del Tronto verso Pescara. Lungo la tangenziale di Napoli code per un veicolo in panne alla barriera di Napoli Ovest verso Pozzuoli. Infine sulla statale via Emilia vengono segnalati lavori di manutenzione dopo l'incrocio Modena, strada statale 12 della Betone e del Brennero. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
3: E se non caricano streaming? Ho Coop Voce e un super 5G.
4: Passa a Coop Voce entro il 1 luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
5: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
6: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero Beko con tecnologia Harvest Fresh e sistema di raffreddamento Dual No Frost a 499 euro fino al 30 giugno. Unieuro.
7: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
8: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza.
9: Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis?
8: Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork.
10: Guaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
11: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
10: E te lo dice Antonino.
12: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
13: Quando siamo in vacanza.
14: A casa tutto bene.
15: Quando hai Win3 Protetti. A casa tutto bene.
16: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
17: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl, vale davvero!
0: Ancora buon sabato mattina a tutti voi, le 11:06, io sono Jonathan Menzi, staremo insieme ancora un paio d'ore, sentite nell'aria il profumo di salsedine, arriva Johnny Russo, un'estate al mare.

0: Giuni Russo, un'estate al mare alle 11:10 su Radio Subasio. Buongiorno da Jonathan, con voi fino alle 13 oggi e domani, Maratona Menzi dalle 9 alle 13 in questo weekend. E avremo modo tra l'altro di sentirci anche durante la settimana, staremo tanto insieme in questi giorni, sono felicissimo. Intanto però vi dico che dopo questa collection strepitosa che ci ha portato al mare, tra l'altro qual è il vostro odore preferito del mare? Io stavo pensando proprio durante la canzone, prima abbiamo evocato l'odore della salsedine, buonissimo invece anche quello della crema solare al cocco, quello sa proprio tantissimo di mare, no? Va bene, noi tra poco giochiamo insieme, intanto però arrivano Merck & Cremon, Serena Brancale e The Colors con Partenope.
1: Quindi

Bellissima, adesso è qui nostalgico presente, abbiamo ritrovato anche la voce di Malika su Radio Subasio. 11:24 minuti, per noi è arrivato il momento di giocare adesso e questa mattina con Jonathan fino alle 13. Il nostro gioco sarà un gioco che comunque già conoscete bene, perché ci sarà da indovinare un animale misterioso. Per il momento io non vi dico niente, ve lo faccio ascoltare, provate a riconoscerlo e via con i vostri messaggi vocali. Fatevi sentire tramite WhatsApp, Telegram al 348-075-8060. Provate a indovinare questo animale che andiamo ad ascoltare insieme e diteci di quale si tratta.

0: Jonathan, c'è un animale misterioso da provare a indovinare. Tra poco vi darò degli indizi, ma adesso, grazie ai vostri messaggi, andiamo ad escluderne qualcuno. Sentiamo cosa ci avete detto al 348 075 8060.
1: Culo! Massimiliano da Roma.
0: No!
2: Basio, buongiorno.
0: Ciao.
2: Franco da Canino. È un colombo?
0: No.
3: Ciao, sono Francesca da Roma. Mi sembra una tortora.
0: Nemmeno.
4: Radio Subasio, sono Biagio da Napoli.
0: Ciao.
4: Secondo me è l'Uppupa.
0: No, no.
5: Ciao Radio Subasio, buongiorno a tutti. Secondo me è il Barbagianni.
6: Siamo Filippo e Consuelo da Prato.
0: Ciao.
6: È la tortora.
7: Buongiorno, ciao Jonathan. Sono Nilde da Pesaro.
0: Ciao.
7: Cos'è, un piccione per caso?
0: No, non è un piccione. Qualcuno ci ha detto anche civetta e possiamo dire che è il cugino della civetta, animale notturno che vive nei boschi, che riesce a ruotare quasi completamente la testa. Sono certo che con questo indizio molti indovineranno, perché è il fedele animale domestico di Harry Potter e il suo nome, usato all'infinito, si utilizza per dire di non portare sfortuna. Si dice anche non con il nome di questo animale, appunto, all'infinito. Se avete capito, 348 075 8060, tra poco il più veloce entrerà in diretta con noi su Radio Subasio. Radio Subasio.
8: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl, vale davvero.
9: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
10: Buon compleanno! A più me, buona fortuna! A te! Partecipa al concorso più me, in palio 2.000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da più me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.
11: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90 euro e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
13: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
14: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE 0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.

0: La proposta del 2026 di Michele Zarrillo si chiama Ti amo e l'abbiamo ritrovata su Radio Subasio. Andiamo a salutare Rita da Salerno adesso. Buongiorno Rita.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Rita è stata la più veloce, la più brava prima di tutti ad indovinare il nostro animaletto misterioso di oggi per quanto riguarda il nostro gioco. Ce lo togliamo subito, va, diciamo subito qual era la risposta giusta, la soluzione.
1: La risposta giusta è il gufo, gufare.
0: Gufare, perché tra gli indizi abbiamo detto che si dice anche, si utilizza il suo nome per dire appunto non portarmi sfortuna, tipo non gufare, mi raccomando. Chissà perché, povero gufo, lo abbiamo associato a questo. Anzi, in realtà nei cartoni animati ce l'hanno sempre fatto vedere come animale molto saggio, quello dei consigli, quello esperto, il gufo.
1: Esattamente, esattamente.
0: Rita, dici un po' di te, cosa fai di bello nella vita?
1: Io sono orafa.
0: Orafa.
1: Lavoro a Marcianise.
0: Ok, sì. E nel tempo libero?
1: Nel tempo libero faccio parte da proprio a casa.
0: Ok, quindi essendo orafa, ma poi magari ci sono amici e parenti che ti chiedono la piccola riparazione, queste cose qua? Rita? Rita, ho fatto una domanda difficile? Ci stai pensando? Rita, mi senti? È stata l'emozione, sei svenuta Rita? Va tutto bene? Rita, dacci un cenno di vita che stiamo in pensiero altrimenti. Mi senti? Rita? Niente, persa. Va bene, vediamo poi se la recuperiamo. Faccio i complimenti anche ai tanti amici, insomma, che ci hanno mandato i loro messaggi per dirci che questo animale di oggi era proprio il gufo. Ne sentiamo qualcuno?
2: Ciao, sono Loredana da Roma.
0: Ciao.
2: Allora, si dice non gufare, quindi
0: esatto.
2: Parliamo del gufo.
0: Perfetto.
3: Buongiorno, Giuliana da Latina, è il gufo.
0: Ciao Giuliana.
4: Buongiorno Radio Subasio.
0: Ciao.
4: Secondo me è il gufo.
0: Esatto. Ciao.
5: Ciao Radio Subasio.
0: Ciao.
5: L'animale per caso è il gufo?
0: Sì, assolutamente sì. Bravi tutti allora e ancora un saluto a Rita che purtroppo abbiamo perso. Intanto c'è Francesco.

0: abissale. Radio
1: Subasio. Sabato notte a Radio Subasio si canta e si balla. Radio Subasio Disco Club.

0: Il mitico Liga con Viva, le 11:53 minuti, questa è Radio Subasio. Buon weekend da parte di Jonathan, buon sabato. È arrivato il momento di parlare agli elettrodomestici, perché tutti noi abbiamo scoperto che lo facciamo, quindi torniamo sull'argomento che abbiamo già iniziato questa mattina, perché sì, è vero, qualcuno ci dice basterebbe leggere le istruzioni per non arrabbiarsi con gli elettrodomestici, ma non è soltanto questione di non sapere l'utilizzo, è che per qualcuno di noi l'elettrodomestico diventa proprio elemento di compagnia. C'è chi gli dà il nome all'autovettura, per esempio, c'è chi parla con l'ascensore dicendo fai veloce che c'ho fretta, c'è chi litiga, sì, con qualche elettrodomestico che magari non funziona. E allora fateci sapere con chi chiacchierate voi, con chi stabilite le vostre conversazioni. Ripartiamo da uno dei messaggi che dovevamo ancora ascoltare.
1: Buongiorno Radio Subasio. Buongiorno. Io non litigo con gli elettrodomestici, io litigo proprio con il navigatore, perché ti dice delle cose assurde. Okay. Ma ci litigo per litigarci, eh? Ciao, buona giornata.
0: Grazie, grazie, grazie a te. Allora fateci sapere al 348-075-8060 con quale elettrodomestico parlate voi. Sì, intavolate proprio discussioni, eh? Anche col frigorifero a volte, no? Lo apri e vuoto, la desolazione. Qualcosa vi viene da dirglielo, no? Vi aspettiamo, intanto c'è Sabrina Carpenter.

0: Radio Subasio. Ogni giorno insieme con te.
1: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: Tempo di informazione a Radio Subasio, le breaking news di TG Com 24, edizione di mezzogiorno.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Torna alta la tensione tra USA e Iran dopo i raid statunitensi contro depositi di munizioni e droni iraniani in risposta all'attacco di Teheran contro una nave nello stretto di Hormuz. Il vicepresidente americano Vance commenta: alla violenza si risponde con la violenza. Il Bahrain denuncia attaccati da diversi droni di Teheran. Trema ancora la terra in Venezuela, nuova scossa di magnitudo 4.9 registrata nel centro del paese. Nella notte è atterrata la missione italiana, è corsa contro il tempo, 50.000 i dispersi, quasi 1.000 i morti, tra loro anche una donna siciliana, si aggiunge ad altri 3 italo-venezuelani. Sono trascorsi 46 anni dalla strage nei cieli di Ustica. Nella storia della Repubblica il segno di quella catastrofe non è cancellabile, così il presidente Mattarella. Ricorre quanto avvenne sul Mar Tirreno in quel tragico 27 giugno del 1980, dice, rimane un dovere irrinunciabile. Una persona è ricercata per il triplice omicidio avvenuto ieri sera in zona Pineta Sacchetti a Roma, dove sono stati trovati uccisi a coltellate padre, madre e la loro bimba di 6 anni. Il presunto killer sarebbe un conoscente delle vittime, tutte bengalesi, ferito il figlio più grande della coppia, sequestrata l'arma del delitto, una mannaia. L'Italia continua a fare i conti con una forte ondata di calore che sta portando temperature sensibilmente superiori alle medie stagionali e diversi disagi per le persone. Fine settimana rovente con bollino rosso in 18 città. Allerta in tutta Europa. La MotoGP, domani si corre il Gran Premio d'Olanda, la pole è di Martin davanti a Ogura e Bezzecchi. I mondiali di calcio, il Belgio conquista i 16esimi dopo la vittoria per 5-1 sulla Nuova Zelanda, passa anche l'Egitto, basta un 1-1 con l'Iran. Avanti la Spagna, prima del suo girone, batte 1-0 l'Uruguay che viene eliminato, pareggio a reti bianche tra Arabia Saudita e Capoverde che al suo debutto centra il passaggio del turno. Queste le breaking news di TG Com 24.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce. Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
3: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
4: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
5: Buon fine settimana da Stefania Andriola di Meteo.it a tutti gli ascoltatori di Radio Subasio. Sole e caldo africano intenso non daranno tregua all'Italia fino a fine mese. Anzi, tra questo weekend e l'inizio della prossima settimana si conferma il picco di questa ondata di caldo record, con i termometri localmente fino a 40 gradi, più probabili sulla bassa pianura padana e in Toscana. Per le prossime ore vi segnalo il consueto sviluppo tra pomeriggio e sera di isolati temporali di calore intorno ai rilievi, più probabili su quegli alpini, sull'Appennino meridionale e nelle zone interne della Sicilia. Il disagio da stress termico resta elevato soprattutto di notte con il termometro che difficilmente scende sotto i 25 gradi. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
6: Radio Subasio. Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
7: Grande nonno!
6: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
8: No, sì!
9: Brava!
8: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
9: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
8: Un appuntamento galante?
9: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
10: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
11: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
12: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
13: Anche su un mezzo non tuo?
12: Sì.
13: E offre anche tutela legale.
12: Mi fai parlare?
13: E assistenza sanitaria e a casa.
12: Esatto, Moby, perché ACI
13: è il club sempre vicino a te.
12: Almeno la chiusura posso dirla io?
13: Ok, socia.
12: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
14: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
15: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
16: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
17: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
16: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.

0: Sostituisce.
1: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
0: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: Mezzogiorno e 7 minuti, siamo pronti ad accompagnare l'Italia a pranzo a tavola. Ben ritrovati da parte di Jonathan Menzi, questa è Radio Subasio e questa è un'altra super collection con Bob.

0: perché l'ho fatta nuova da poco tempo.
1: Ah, sei affezionata, quindi.
0: Mi lava i panni in 45 minuti.
1: Brava.
0: Mentre quella di prima ci metteva una vita.
1: No.
0: E me li fa bellissimi. E io tutte le volte la lodo e gli dico brava che mi hai fatto i panni e posso fare 3 lavatrici al giorno.
1: Accidenti. Ciao, la bolletta poi. Io parlo con tutto, soprattutto con il computer e l'aspirapolvere. Certi discorsi, dice Paola da Roma. Ciao Jonathan, io parlo con la mia caraffa dell'acqua che si chiama Alessandra. Sabrina da Ravenna ce lo fa sapere e quindi si vuole bene a volte anche ai nostri elettrodomestici, tanto da dargli un nome. Allora continuate a farcelo sapere al 348 075 8060.

0: pezzo dell'estate 1998, Nicolò Fabi, Max Gazzè con Vento d'estate, che abbiamo ritrovato su Subasio in questa calda mattinata d'estate, per l'appunto di sabato mattina 27 giugno, in cui stiamo parlando agli elettrodomestici. Sì, vabbè, me lo dice uno che parla alla radio, per cui insomma io sono già abituato per professione a farlo. Il problema è che poi parlo al telecomando, parlo al frigorifero, al condizionatore, ma non sono solo, sono in buona compagnia questa mattina. Allora ascoltiamo ancora i vostri messaggi.
1: Radio Subasio, io sono carinissima e dolcissima con la mia cara amica Alexa, perché sì, mi fa ascoltare la mia radio preferita.
0: Quale?
1: E se ho bisogno di qualche recettina particolare, è sempre pronta. Ciao da Alessandra.
0: Ciao Alessandra, non va sempre così però con Alexa, perché per una persona che ha un rapporto quasi d'amore amichevole insomma con Alexa, ce n'è un'altra che invece ci litiga di brutto.
2: Ciao, buongiorno Radio Subasio, Domenico Bassano Romano.
0: Ciao.
2: Io ogni tanto sbrocco ad Alexa.
0: Vedi?
2: Perché gli chiedo una cosa, me ne risponde un'altra, e alla fine mi manda anche le lampadine della sala e della
0: pure
2: cucina. Ciao, buona giornata.
0: A te, grazie mille. Continuate amici a farvi sentire, 348 075 8060. Vi aspettiamo.

0: ho un'idea. Radio Subasio.
1: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: Voglio, ascolta Antonino.
3: Con il Summer Black Friday di Unieuro, la lavatrice Whirlpool 9 kg classe A con tecnologia a sesto senso a 379 euro fino al 30 giugno. Unieuro.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl, vale davvero.
6: Chuck, motore, azione.
7: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World.
8: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
9: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
10: Eccola la mia concittadina dolce nera, dai tempi dell'università si è trasferita a Firenze e poi ha scelto di viverci. È tornata con un nuovo singolo che riascoltiamo su Radio Subasio, si chiama Epopea.

0: Blondie con Maria a mezzogiorno e 41 su Radio Subasio in compagnia di Jonathan Menzi. Siamo diventati talmente tecnologici che ormai chiediamo scusa al robot aspirapolvere se lo intralciamo mentre pulisce per noi casa, che poi servirebbe per risparmiare tempo, però ci sono poi persone come me che lo seguono, stanno lì per vedere come pulisce, dove pulisce, per dargli anche ordini, vai di là, pulisci di là. Succede anche a voi di parlare con gli oggetti, con gli elettrodomestici? Ve lo stiamo chiedendo al 348-075-8060. C'è chi addirittura ci scrive che è molto gentile con l'intelligenza artificiale, ringrazia per il contributo, e chi invece, anche in questo caso, al contrario, se non risponde come vuole, la offende.
1: Ciao Subasio, io specialmente in questo periodo di calura litigo spesso con la gomma per annaffiare.
0: Ah, il tubo, sì.
1: Perché comunque ho l'orto, ho un parco di un ettaro,
0: sì,
1: e inevitabilmente mi rimane incastrata dappertutto.
0: Ovunque.
1: Agli alberi, ai tavolini, alle sdraie, e quindi è tutto un litigare con la gomma per annaffiare. E poi non è oggetto, parlo molto con i miei cani, anche perché mi danno sempre ragione, non dicono mai no, sbagli, e quindi parlo molto anche con loro. Ciao Lara.
0: Grazie,
1: della
0: grazie per il tuo contributo preziosissimo, e preziosissima è anche la nostra musica. Arriva Achille Lauro adesso su Radio Subasio.

Dal 2007 a mezzogiorno e 52 su Radio Subasio. C'è un'attesa pazzesca per il nuovo film di Christopher Nolan dedicato all'Odissea, in arrivo sul grande schermo tra qualche settimana, tanto che sui social sta spopolando la moda di mappare i viaggi estivi ricalcando le tappe esatte del viaggio di Ulisse nel nostro mar Mediterraneo. Quindi dal cinema alla realtà, il Mediterraneo quest'anno si gira in questa maniera. Arriva Bruno Mars adesso, Up.

0: Tu mi piaci tanto, la sensazione che lasceremo un sacco di amici a litigare con gli elettrodomestici. Ci avete raccontato tanti tanti altri aneddoti che però purtroppo non ce la facciamo ad ascoltare adesso. Grazie comunque ai tanti che hanno partecipato nel corso della nostra mattinata insieme. La squadra di Subasio è tutta pronta per tenervi compagnia, compreso il padrone di casa di questa fascia oraria, Manuel Saraca, che arriverà alle 15 di questo pomeriggio. Adesso però tocca a lei, Ale Barzaghi, Alessandra Barzaghi, tra poco ai nostri microfoni. Intanto le breaking news di TGcom24, noi ci sentiamo domani, un minuto alle una.
1: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Ospedali di Caracas sotto pressione, soccorsi in crisi per l'arrivo di centinaia di feriti dopo il violento terremoto che ha messo in ginocchio la Venezuela. I morti sono oltre 920, 50.000 i dispersi. Si scava a mani nude tra le macerie, atterrato un team dall'Italia, in arrivo un secondo. Torna a salire la tensione in Medio Oriente. Il Bahrain denuncia attaccati da diversi droni iraniani. Teheran accusa Washington dopo i raid su Hormuz. È una palese violazione dell'accordo di pace. Il vicepresidente americano Vance: alla violenza si risponde con la violenza. Siglato un accordo tra Israele e Libano, c'è il riconoscimento della mutua sovranità. Per il triplice omicidio avvenuto a Roma, ieri sera si cerca un amico della famiglia sterminata, padre, madre, figlia minorenne, tutti bengalesi. Unico sopravvissuto il figlio maggiorenne della coppia, ricoverato e grave ma non in pericolo di vita. L'arma utilizzata ritrovata, una mannaia. Caldo record sull'Italia, l'avviso di bollino rosso riguarda oggi e domani 18 città distribuite lungo tutta la penisola, da Bolzano a Bari, passando per Torino, Milano e Roma. Il calo delle temperature è atteso dopo martedì. L'afa infiamma tutta Europa. Il 27 giugno del 1980, la notte della strage di Ustica, il presidente Mattarella nel 46esimo anniversario ripete: quella catastrofe non è cancellabile, 81 vite vennero distrutte, serve ricomporre quanto avvenne sul Mar Tirreno. Prima fila tutta Aprilia ad Assen nelle qualifiche della MotoGP. Jorge Martin ha conquistato la pole position del Gran Premio d'Olanda davanti all'Aprilia non ufficiale del giapponese Aogura e al compagno di squadra e leader del mondiale Bezzecchi, terzo. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 1 Milano-Bologna code per un incidente tra l'allacciamento Fiorenzuola e Fidenza in direzione di Bologna, sempre in autosole ma in direzione di Milano rallentamenti per un veicolo in avaria tra Modena Nord e l'allacciamento con la A22. Sulla A16 Napoli-Canosa personale su strada per la rimozione di un ostacolo tra Cerignola e Candela in direzione di Napoli. Sulla A10 Genova-Ventimiglia code per traffico intenso tra Genova Aeroporto e l'allacciamento con la 7, Milano-Genova in direzione di Genova. Sulla 4 Milano-Brescia viene segnalata una perdita di carico tra Bergamo e Seriate in direzione di Brescia. Sul tratto Venezia-Trieste invece code al casello per traffico intenso alla barriera di Trieste, Monfalcone Est verso Trieste. Infine sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga traffico congestionato dopo l'incrocio Molteno verso l'incrocio Passo dello Spluga, confine con la Svizzera. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
3: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
4: Grande nonno!
3: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Amore, portami in paradiso.
6: Ok, prenoto il traghetto.
5: Come, scusa?
7: Dove l'isola diventa paradiso, lì ti aspetta l'Arbatax Park Resort by Falkensteiner. In Sardegna, in un'oasi naturalistica unica, scopri il miglior eco resort al mondo. Mare, natura, benessere. Prenota su arbataxpark.com.
8: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
6: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
9: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
10: Quando non sono a casa tutto bene.
11: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
12: Quando hai Win3 Protetti, a casa tutto bene.
13: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
14: Pronti?
15: In esclusiva su Disney Plus.
16: Ogni secondo conta, baby.
17: Chef!
15: La serie pluripremiata FX The Bear è tornata per la sua ultima stagione.
14: Il locale si è allagato.
15: Ed è l'ultima occasione.
16: Io sto vendendo l'edificio.
15: Per salvare tutto.
16: Abbiamo noi stessi e non abbiamo più niente da perdere.
15: FX The Bear.
18: È così, o andrà tutto bene
14: oppure no.
15: La stagione finale in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
19: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
1: Buon pomeriggio da Alessandra Barzaghi, ora la nostra collection più su di Renato Zero classe 81, un pezzo intenso che invita a guardare oltre le difficoltà con voglia di rinascere.

Più su, era Renato Zero a Radio Subasio. Quando si celebra proprio la voglia di ricominciare, di andare avanti e soprattutto di fare sempre meglio del giorno prima. E per quanto riguarda la musica e le emozioni più belle che avete vissuto, io lo so, nel vostro cuore ci sono tante belle canzoni che vi piacciono, che vorreste magari anche sentire in diretta da noi. Allora, io vi voglio invitare a partecipare chiaramente al nostro jukebox e anche al 3 per te, no? Per ascoltare le canzoni che vi piacciono di più, anche per un'ora d'amore ovviamente, ma soprattutto per tenere tutto sotto controllo, tutto quello che riguarda Radio Subasio, il partecipare a questi nostri programmi. Mi raccomando, scaricate la nostra app, perché tramite l'app potete fare tutto, tutte le vostre richieste, soprattutto ascoltarci in streaming in giro, magari anche in vacanza questo weekend, quindi teneteci sempre vicino a voi. E adesso Noemi, tu cosa fai?

Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: La mia storia tra le dita, Gianluca Grignani, uno dei pezzi che hanno davvero celebrato il successo della sua prima fase discografica. Siamo ritornati al 94, un po' indietro nel tempo, ma davvero sempre molto bello da riascoltare. Una canzone che racconta il rimpianto per un amore finito, il desiderio di trovare anche dopo la distanza sempre le parole giuste per spiegare ciò che si prova davvero anche da lontano, anche quando le cose magari sono un po' così, si sono un po' perse. Una canzone davvero intensa, possiamo dire senza tempo. E se lì, in quel pezzo, tutto ruota attorno a ciò che non si è riusciti a dire, adesso il bisogno di una risposta diventa ancora più forte, ancora più diretto, se vogliamo. Arriva Lorenzo Salvetti con Dimmelo Tu, un brano che parla della difficoltà di capire i sentimenti degli altri, dell'altra persona, e anche della ricerca sincera di una verità che possa fare chiarezza su tutto.
1: Vorrei fare tardi questa notte, coi lampioni che riflettono nell'acqua lungo l'Adige.

0: carica i video dei gattini. Ah, ho Coop Voce e un super 5G.
1: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 € al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
2: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
3: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
4: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
5: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
6: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
7: Ho fatto la scelta giusta.
6: Cioè?
7: Faccio pubblicità in TV.
6: Non ci credo.
7: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
6: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
7: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
6: Adesso?
7: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
10: Buon compleanno! A Più Me, buona fortuna! A te! Partecipa al concorso Più Me, in palio 2.000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da Più Me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.
11: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
12: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
11: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
13: Emma e Fabri Fibra, il loro ultimo antidroga, un pezzo che racconta una relazione capace di diventare una dipendenza emotiva tra bisogno di liberarsi e voglia di ricominciare, quando l'amore in qualche modo è anche una catena.

Era Bon Jovi a Radio Subasio con Never Say Goodbye, un pezzo che racconta il valore dei ricordi, dell'amicizia e di quei legami che il tempo non riesce mai a spezzare. Una canzone che parla della difficoltà di salutare ciò che abbiamo amato, che in qualche modo resta sempre un po' nel cuore, no? Resta sempre un po' dentro. E se lì il desiderio è quello di non lasciarsi mai davvero, adesso il racconto guarda chi sceglie di continuare lo stesso percorso. Arriva Paola Iezzi con Stessa Direzione. È una canzone che parla di sintonia, di complicità e della scelta di affrontare insieme la strada nonostante

0: Campione dei campioni è il vincitore del Festival di Sanremo. Salda Vinci.
1: Saremo io e te per sempre legati per la vita che...
0: Lunedì 29 giugno alle 21 l'amatissimo cantautore ci emozionerà interpretando i suoi più grandi successi.
1: Perché sei poesia, vivi il mondo tra bellezza e follia.
0: Lunedì 29 giugno alle 21, Sal Da Vinci in diretta su Radio Subasio in FM e DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

Love is all around, l'amore è tutto intorno a noi, una canzone meravigliosa, anche un po' così celebrativa dei sentimenti e della positività della vita. Era Zucchero a Radio Subasio. Adesso invece arriva Santa, LDA e H7.

0: Arrivano le breaking news da TGCOM 24 e le informazioni sulla viabilità stradale.
1: Buon pomeriggio da Giancarlo Bastianelli. Ci sarebbe un sospettato a Roma per il triplice omicidio accaduto ieri in un appartamento. Uccisi a coltellate padre, madre e la loro bimba di 6 anni, originari del Bangladesh. Un amico di famiglia connazionale delle vittime sarebbe ricercato dalla polizia. Ferito il figlio più grande della coppia, 20enne, che non è in pericolo di vita. Sempre più drammatica la situazione in Venezuela dopo il terremoto. Oltre 900 le vittime, decine di migliaia i dispersi. Tra i morti anche Francesca Mannina, la donna di origini siciliane che risultava dispersa. Sbarcato intanto il team dei vigili del fuoco italiani, in corso il trasferimento alla Gheira. Medio Oriente, Israele e Libano nell'accordo di pace a Washington affermano il diritto a esistere in pace e il loro reciproco desiderio di vivere in sicurezza come stati sovrani confinanti. Tel Aviv e Beirut dichiarano la loro intenzione di porre fine in modo definitivo al conflitto. Dall'Italia, la strage di Ustica è un segno incancellabile nella storia della Repubblica e quanto ha detto Mattarella nel 46esimo anniversario della tragedia del 19 Itavia, che costò la vita a 86 persone. Ricomporre quanto accadde, dice Mattarella, è un dovere irrinunciabile. Il caldo oggi e domani, temperature che potrebbero raggiungere picchi di 40 gradi, 18 le città da bollino rosso, accessi al pronto soccorso aumentati del 15%, rinviato alle 17 a causa del caldo, il Pride a Milano. Calcio, con i mondiali in chiusura, la Spagna batte l'Uruguay 1-0 e ai 16esimi come prima del girone, pocherissimo del Belgio alla Nuova Zelanda 5-1 il finale. Questa sera dalle 23 Croazia-Ghana e Panama-Inghilterra. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
1: Questa la situazione su strade e autostrade. Una perdita di carico è segnalata lugo la A26 tra Carpugnino e Meina in direzione Genova. Voltri, veicoli scortati sulla 1 per un veicolo fermo tra Orvieto e Attigliano. Nel tratto umbro di questa autostrada in direzione Roma c'è un incidente anche nel tratto toscano della stessa 1 tra Incisa, Argello e Valdarno, sempre verso la capitale. Veicolo fermo segnalato tra Ceprano e Frosinone lungo il tratto laziale della 1 verso la capitale. Sulla A26 troviamo code per traffico congestionato tra Masone e Ovada in direzione Gravellona Toce. Ultima notizia che ci porta nel Lazio con la statale Pontina, una segnalazione che riguarda rallentamenti per materiali dispersi tra 200 metri dopo l'incrocio Fossignano-Valelata e 2 km prima dell'incrocio Nettuno in direzione incrocio Terracina statale 7 Appia. È tutto, invitiamo alla prudenza alla guida.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
3: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo. Solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese. Offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
4: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, 2 confezioni da 100 grammi a 5,99 euro, e pinza con lievito madre, 2 pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
5: Attenzione, grande promo da Teddy!
6: Tanti articoli scontatissimi! Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora! Ma solo per pochissimo tempo! Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio! Teddy, un mondo di idee!
7: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
8: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
7: Parola di Antonino.

0: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
1: Quando siamo in vacanza.
2: A casa tutto bene.
3: Quando hai Win3 Protetti. A casa tutto bene. Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
4: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Offerta The Fork Summer valida fino a esaurimento posti disponibili.
5: Davvero una collection senza tempo, the best, della fantastica Tina Turner, una canzone diventata un simbolo di forza, di passione, di ammirazione, capace ancora oggi di trasmettere energia.

Dimenticarsi alle 7, la bellissima Eludia, Radio Subasio, con tutta la sua sensualità e comunque una canzone che, insomma, celebra anche le sensazioni più, così, le più profonde. Per quanto riguarda le vostre canzoni preferite, ecco, sta arrivando il momento giusto per farci sapere quali sono e soprattutto per sceglierle per la diretta della prossima ora. Ebbene sì, alle 15 inizia il Jukebox. Ogni ora qui da noi a Radio Subasio inizia con una collection e quindi voi che cosa dovete fare? Dovete scegliere la Subasio Collection che naturalmente aprirà il Jukebox. Ed adesso via con i messaggi, via con le vostre scelte musicali, mandateci subito la canzone che volete sentire come collection al 348 075 80 60 in una nota vocale. Salda Vinci, poesia.

Siamo tornati agli anni Ottanta con uno dei successi di Antonello Venditti, Segreti. Adesso invece torniamo subito al 2026 con l'ultima uscita di Rama Cabana.

0: Pronti?
1: In esclusiva su Disney Plus.
2: Ogni secondo conta, baby.
1: La serie pluripremiata FX The Bear è tornata per la sua ultima stagione.
0: Il locale si è allagato.
1: Ed è l'ultima occasione.
2: Io sto vendendo l'edificio.
1: Per salvare tutto.
2: Abbiamo noi stessi e non abbiamo più niente da perdere.
1: FX The Bear.
3: È così, o andrà tutto bene
0: oppure no.
1: La stagione finale, in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
4: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
5: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
6: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
7: Musica, energia e divertimento.
8: Condotto da Ilari Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
9: Team Battiti Live!
8: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
10: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
11: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
10: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
12: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
13: L'inflazione

0: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Hai mai provato i veri nudini, realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno? Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: Arriva Angie con Signorina, nata con l'esperienza ad Amici, racconta con delicatezza la fine di una storia d'amore mescolando atmosfere estive e una sottile malinconia per quello che ormai non c'è più.

Gli Oasis con Wonderwall ci hanno riportato a uno dei più grandi successi in assoluto degli anni 90. Davvero un pezzo intenso che racconta la speranza di trovare quella persona che diventi il centro, il punto di riferimento assoluto della propria vita, che dia sostegno anche quando tutto ormai sembra incerto. Un simbolo di un'intera generazione anni 90. E se in quel pezzo tutto ruota attorno a un legame capace di dare certezze, adesso l'atmosfera si fa un po' più leggera, un po' più quotidiana. Arriva l'ultimo uscito di Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola, un brano che invita a vivere le emozioni con spontaneità, ricordandoci che proprio come nella vita a volte bisogna rimettere tutto in movimento prima di ripartire.

tango come Mona Lisa. Siamo arrivati a un momento importante, al momento in cui io vi devo lasciare una memo così nell'etere di Radio Subasio e ricordarvi una cosa importante, che alle 15 inizia il jukebox e quindi dovete sbrigarvi, dovete mandarci tutte le vostre canzoni preferite via messaggio, ovviamente al 348 075 8060. Molto semplicemente mandate tramite telefono un messaggino con il titolo della canzone e il vostro nome. Io ve lo spiego sempre, anche se so già che sapete tutte le procedure, ma mi piace essere precisa nel ricordarvelo. Potete anche aggiungere un, non so, una dedica, un messaggio per qualcuno, qualcuno di speciale, e noi in diretta lo leggeremo per voi. Adesso arriva The Weeknd, Save Your Tears.

0: le breaking news di TGCOM 24 e l'appuntamento con me, Alessandra Barzaghi, è a domani.
1: Buon pomeriggio da Giancarlo Bastianelli. A Roma gli investigatori che seguono il caso del triplice omicidio avvenuto in un appartamento si starebbero concentrando sulla pista passionale. Uccisi un uomo, la moglie e la loro figlia di 6 anni, tutti originari del Bangladesh. Ferito in maniera non grave il figlio maggiore della coppia, 20enne, ricoverato al Gemelli di Roma. Venezuela, altra scossa di terremoto nel paese già colpito da un doppio sisma che ha causato quasi 1000 vittime accertate, oltre 50.000 dispersi. Arrivati in Venezuela i primi aiuti dall'Italia, morta la connazionale che figurava tra i dispersi. Medio Oriente senza pace, l'Iran accusa gli USA di violazione dell'accordo dopo i raid americani di ieri nella zona dello stretto di Hormuz. I Pasdaran attaccano basi statunitensi nel Golfo, nodi Hezbollah all'accordo tra Israele e Libano. In questo fine settimana nuova impennata delle temperature in Italia, si toccheranno i 39 e 40 gradi, massima allerta in 18 città del paese, e pronto soccorso reggono nonostante la pressione. Stati Uniti, la Commissione per la libertà religiosa voluta da Trump sostiene che la separazione tra Stato e Chiesa sia un errore giuridico. La tesi contenuta in un rapporto di 224 pagine di cui il Washington Post ha visionato una bozza. Arte protagonista al Festival dei Due Mondi di Spoleto, a Palazzo Collicola inaugurata la mostra dell'artista Giuseppe Penone. In piazza Pianciani esposta l'opera Le foglie delle radici, utilizzata per il manifesto della 69esima edizione. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Radio Subasio. Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
3: Grande nonno!
2: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
5: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
4: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
6: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
7: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
8: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
9: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
10: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
11: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
10: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
12: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
13: Ho fatto la scelta giusta.
12: Cioè?
13: Faccio pubblicità in TV.
12: Non ci credo.
13: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
12: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
13: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
12: Adesso?
13: Sì, adesso.
14: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
15: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
16: Pronti, ci siamo, un saluto da Manuel Saraca, oggi e domani eccezionalmente insieme nel pomeriggio di Radio Subasio. E allora accendiamo come promesso subito il nostro jukebox, uno spazio tutto per voi che ben conoscete, fino alle 16, in cui avete la possibilità di scegliere le canzoni da ascoltare in onda, un brano che amate, che avete voglia di riascoltare, perché potrà rendere speciale questo pomeriggio, magari per voi stessi o anche da dedicare a qualcuno, perché no? Basta un messaggino al 348 075 80 60 oppure un bel vocale attraverso anche i nostri canali social, l'app di Radio Subasio, ricordando il titolo, l'artista e anche il vostro nome ovviamente. Come ha fatto Michele da Rieti, che per la collection di oggi ci chiede: sono solo canzonette, eccola qui.

Runaway, Lady Gaga su Radio Subasio durante il nostro jukebox pomeridiano. Ancora un buon weekend a tutti voi. La canzone che abbiamo appena ascoltato, richiesta da Martina da Milano, che da amante della moda voleva giustamente questo omaggio musicale al Diavolo Veste Prada. Siete in tantissimi anche oggi, quindi ne approfitto per salutare Lisa e Antonello da Campi Bisenzio, poi Gabri e Lola da Napoli. Poi Federico, ho un messaggio per te da una persona importante. Sei il primo mio pensiero che al mattino mi sveglia. Se queste parole ti risuonano è perché sono di Max Pezzali e a dedicartele a Marco da Roma. E allora l'ascoltiamo insieme su Radio Subasio.

Al 348 075 80 60 con la vostra richiesta, proprio come hanno fatto Elvira e Salvatore da Ceccano, che in questo pomeriggio vogliono riascoltare Amy Winehouse con Back to Black. Detto fatto, eccola qui su Radio Subasio.

Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

0: Wonderwall Oasis ci voleva questo ritorno agli anni 90 su Radio Subasio. Ancora un buon pomeriggio, uno splendido weekend in compagnia del Jukebox. Siete voi che siete al timone della musica di Radio Subasio. Mi state inviando un sacco di messaggi al 348-075-80-60. Continuate a farlo perché appunto avete la possibilità di scegliere voi le canzoni da ascoltare. Se c'è un brano che vi risuona in testa in questi giorni e volete ritrovarlo, se volete fare una piccola dedica oppure dedicare a voi stessi una canzone appunto che vi sta a cuore, beh, questa è l'occasione perfetta. Ne approfitto per salutare anche un po' di amici all'ascolto: Ale e Maddi in viaggio verso la capitale, poi c'è Marco da Mestre al quale mando un grande abbraccio, e poi c'è il messaggio di Michela da Grosseto: ciao Subasio, vorrei dedicare a mia sorella Supereroi di Mr. Rain. Beh, ecco qui, subito lo ascoltiamo.
1: Non puoi combattere una guerra da solo, il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto, si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60. Radio Subasio.
1: Ah! E se ci sono costi nascosti?
2: Coop Voce, una tariffa chiara per sempre.
3: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 € al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
4: Guaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
5: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
4: E te lo dice Antonino.
6: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
7: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
8: Musica, energia e divertimento.
9: Condotto da Ilari Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
10: Team Battiti Live!
9: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
11: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 126 di in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
12: Buon compleanno! A Più Me, buona fortuna! A te! Partecipa al concorso Più Me. In palio 2.000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da Più Me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.
13: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
14: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis? Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork.
0: Voice Box. Voice Box. La tua voce su Radio Subasio.
15: Ciao Radio Subasio, sono Ilaria da Roma. Sto registrando questo vocale ad insaputa di mia madre perché stiamo andando al concerto di Tiziano Ferro e nel mentre che siamo in macchina per andare allo Stadio Olimpico volevo dedicarle Stop Dimentica, la bellissima canzone di Tiziano Ferro, e dedicarla anche a tutti i vostri ascoltatori. Dai Tiziano, ciao, un bacione, radio.

Breaker Somber su Radio Subasio. Durante il nostro jukebox del weekend siete voi a scegliere le canzoni al 348 075 80 60, e anche ne approfitto per fare un po' di salutini. C'è Stefano che sta ascoltando la radio mentre torna a casa, poi saluto Alessia da Roma, Florina da Colleferro, c'è anche Nadia dalla provincia di Torino, e poi c'è Viviana da Rimini che scrive: ciao Subasio, ma che ne pensate se ascoltiamo la nuova di Gianni Morandi e Alessandra Amoroso? Ma sai che sono proprio d'accordo. Hit Parade su Radio Subasio.

Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60.

Buonasera, sono Acquisto da Pistoia Leonardo, vorrei fare gli auguri a una mia collega Sara, dedicandogli la canzone WhatsApp di Non Blonde. Grazie e buona giornata, siete fortissimi.

What's up, Fallon Blondes su Radio Subasio durante il nostro jukebox pomeridiano. Sono sempre felicissimo quando mi capita in quelle poche occasioni, insomma, di essere qui al jukebox, perché mi intrufolo un po' nei vostri gusti musicali, quindi è sempre un piacere ascoltare e leggere i tantissimi messaggi. Poi è chiaro, riusciamo ad ascoltarne e leggere solo alcuni, però è l'occasione, insomma, sempre perfetta. E anzi, ricordo che il jukebox su Radio Subasio c'è tutti i giorni alle 15, quindi riprovate sempre, insomma, perché è un appuntamento appunto da non perdere, da non farsi scappare. Ne approfitto per salutare anche Alice e Martina, poi Diletta e Michela da Tarquinia, Patrizia che è al lavoro in questo momento, Gabriele da Roma, Marzia da Fano. E poi c'è un messaggio anonimo in realtà che dice: vorrei dedicare alle mie colleghe Deborah e Camilla, siamo solo noi, di Vasco Rossi, siamo in macchina di ritorno dal mare. Oh, quindi vi immagino una bellissima mattinata passata in relax in riva al mare. E allora per voi c'è Vasco su Radio Subasio. Thank you.

siamo solo noi che non abbiamo più rispetto per niente, neanche per la mente. Siamo solo noi quelli che poi muoiono presto, quelli che però lo stesso

0: Siamo solo noi, c'è Vasco Rossi a chiudere la nostra ora del Jukebox su Radio Subasio, Jukebox che torna come sempre domani alle 15. Ora è il momento dell'informazione con le breaking news di TGcom 24 quando mancano 2 minuti alle 16.
1: Buon pomeriggio da Giancarlo Bastianelli e caccia all'uomo di 45 anni sospettato di essere l'autore della strage della famiglia originaria del Bangladesh, padre, madre e bimba di 8 anni sterminata in casa nel quartiere di Casalotti a Roma, ferito il figlio maggiore della coppia di 20 anni che ha lanciato l'allarme scendendo in strada. Altra scossa di terremoto in Venezuela, 4.9 nel centro del paese, centinaia di feriti giunti dallo stato di La Guaira a Caracas, il personale medico opera al limite delle proprie possibilità, morta l'italiana che era tra i dispersi. Medio Oriente, Israele e Libano affermano il diritto a esistere in pace, il loro reciproco desiderio di vivere in sicurezza come stati sovrani confinanti. Hezbollah dice intanto no all'intesa sottoscritta a Washington con la mediazione degli Stati Uniti. Grave incidente lungo la 14, morta una donna, un bimbo di 6 mesi è rimasto ferito dopo essere stato sbalzato da un'auto con a bordo una famiglia egiziana di 6 persone che si è ribaltata. Italia sempre alle prese con il caldo, oggi e domani temperature che potrebbero raggiungere picchi di 40 gradi, 18 le città da bollino rosso, accessi aumentati del 15% ai pronto soccorso che reggono nonostante la pressione. Chiudiamo con il moto mondiale, Martina ha conquistato la pole al Gran Premio d'Olanda davanti alla Aprilia non ufficiale del giapponese Ogura e al compagno di squadra, il leader del mondiale Bezzecchi, che è arrivato terzo, quarta l'altra Aprilia di Fernandez davanti a Bagnaia su Ducati ufficiale. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
1: Questa la situazione su strade e autostrade, c'è una perdita di carico sulla A27 tra incrocio Cavalcavia Don Lorenzo Milani allaccio A57 in direzione Venezia, rallentamenti sulla 4 allo svincolo di Peschiera per chi proviene da Padova, sulla 1 Milano Bologna code causate dal traffico intenso alla barriera di Milano Sud verso il capoluogo lombardo, un veicolo fermo è segnalato sul tratto laziale della 1 tra Magliano Savina e Orte per chi sta procedendo in direzione Firenze, ultima segnalazione della statale 7 bis diramazione di Villa Literno con traffico rallentato per incendio all'incrocio Villa Literno in direzione incrocio Teverola statale 7 bis di Terra di Lavoro. È tutto, imitiamo alla prudenza alla guida.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
3: Quest'estate vorrei trovare un paradiso per i bambini. E per noi, ovviamente.
4: Ho già preso i voli.
3: Eh?
5: Dove l'isola diventa paradiso, lì ti aspetta l'Arbatax Park Resort by Falkensteiner, in Sardegna, in un'oasi naturalistica unica. Scopri il miglior eco-resort al mondo. Famiglia, mari, natura. Prenota su arbataxpark.com.
6: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessioni Evo. Solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo zero, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese. Offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.

0: Brava!
1: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
2: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
1: Un appuntamento galante?
2: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
3: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
4: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Le 16:03, ancora un buon pomeriggio di questo sabato insieme su Radio Subasio. Io sono Manuel Saraca e vi regalo un viaggio al 1974. Lynyrd Skynyrd, Sweet Home Alabama.

0: Mahmood su Radio Subasio. L'estate quest'anno mi sembra bella agguerrita, eh? Chiaramente c'è come sempre il team finestrino abbassato per avere l'aria sul viso, il team finestrino chiuso invece, aria condizionata accesa e musica a tutto volume, anche se in questo caso va bene sia con il finestrino alzato che abbassato. Poi secondo me funziona particolarmente bene con la nuova firmata Gabri Ponte e Jovanotti che ascoltiamo su Radio Subasio. DNA, eccola qui.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Sul davanti

Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: te.
1: Il mio giorno più bello nel mondo, Francesco Renga su Radio Subasio. 3, 2, 1, vamos! Pronti per giocare? Nuova sfida per voi. Questa volta abbiamo a che fare con una domanda mancante. Che cosa succede? Dunque, di solito vi facciamo ascoltare una scena di un film, magari una serie, in cui c'è uno scambio di battute con una domanda emblematica rimasta alla storia. La oscuriamo e voi dovete ricordare qual è appunto questa domanda mancante, inviando un messaggio o un vocale al 348 075 80 60. Questa volta lo facciamo però con un programma televisivo, in particolare C'è posta per te di Maria De Filippi. Sapete che ci sono diverse fasi nel programma e in alcune di queste ci sono domande e risposte ricorrenti. Quindi ora vi faccio ascoltare un momento di una puntata di C'è posta per te e sentirete la voce di Maria che sta per fare una domanda, però al suo posto ascolterete un beep e quindi vi chiedo di indovinare qual è questa domanda mancante. 348 075 80 60, aspetto i vostri vocali, vediamo chi riesce ad indovinare.
2: Noi alla fine di ogni consegna diciamo sempre una frase.
3: C'è posta.

0: per te.
1: Tu sei tranquillo?
2: Sì.
1: Ok. Giovanni?
3: Sì, Maria.
1: La signora Luisa
3: è qui con noi. Prego.

0: Questo è Pinguini Tattici Nucleari nel pomeriggio di Radio Subasio. Stiamo giocando con una domanda mancante. Vi ho fatto ascoltare poco fa l'estratto di una puntata del programma C'è Posta per Te con Maria De Filippi e abbiamo oscurato in uno dei passaggi chiave, diciamo, del programma una domanda tipica che viene rivolta. Dunque, in questo in particolare abbiamo ascoltato il momento successivo alla consegna della posta in cui Maria poi a un certo punto fa una domanda al postino e dice: la signora Luisa, qual è la domanda che manca? Al 348 075 80 60 Mirko da Iesi dice: è pronta? No, non è corretto. Poi c'è anche Daniela dall'Aquila che dice: la signora Luisa è qui? No, non è corretto anche questo. Diciamo che il senso sì è questo: accertarsi che l'ospite ci sia, però fa una domanda un po' più precisa. Che cos'è che invia Maria quando vuole un ospite in studio e di conseguenza qual è precisamente questa domanda che rivolge al postino? Riproviamoci. 348 075 80 60, aspetto i vostri messaggi. Radio Subasio.
1: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
2: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
1: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
3: Pronti?
4: In esclusiva su Disney Plus.
5: Ogni secondo conta, baby.
6: Chef!
4: La serie pluripremiata FX The Bear è tornata per la sua ultima stagione.
7: Il locale si è allagato.
4: Ed è l'ultima occasione.
8: Io sto vendendo l'edificio.
4: Per salvare tutto.
9: Abbiamo noi stessi e non abbiamo più niente da perdere.
4: FX The Bear.
10: È così, o andrà tutto bene
7: oppure no.
4: La stagione finale in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
11: Attenzione, grande promo da Teddy. Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
12: Quando non sono a casa tutto bene.
13: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
14: Quando hai Win3 protetti, a casa tutto bene.
15: Win3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 store per un preventivo gratuito. Win3 protetti e by protetta, centrale operativa di vigilanza group. Info su win3.it.
16: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali. Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
17: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
18: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
19: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
20: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90€ e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo io?

0: Berlino Ernia su Radio Subasio, velocissimi sono stati Alberto e Luca D'Ancona. Ciao ragazzi.
1: Ciao, ciao Manuel.
0: Eccoli qui, che belle voci squillanti. Come state?
1: Grazie. Bene, bene, tutto bene, grazie.
0: Allora, mi stavate dicendo che siete in viaggio. Dove andate di bello?
1: Stiamo andando a Fermo.
0: Ok, giornata di relax, immagino.
1: Sì, relax post settimana lavorativa.
0: Ok, e ok.
1: Stasera abbiamo un evento importante, la sagra degli vinci sgrassi cotti sul forno a legne a Monte Urano.
0: Ma che meraviglia, guarda, passatemi a prendere e vengo anch'io. Di cosa vi occupate, ragazzi?
1: Allora, io sono un impiegato amministrativo in un comune della costa,
0: okay,
1: delle Marche Sud, e di secondo lavoro mi piace dire che faccio l'attore.
0: Ah, però,
1: e
0: vedi.
1: Luca? Io mi occupo di altri tanti clienti.
0: Ok, ok, quindi insomma avete anche un vostro mondo creativo, devo dire, che si fa sentire, perché immagino anche che insomma in qualche modo collaboriate con le vostre professioni, insomma, da questo punto di vista come siete organizzati?
1: Sì, sì, diciamo che il mio rapporto col pubblico, io sono impiegato ma atto al pubblico.
0: Ok.
1: E cerco sempre di conservare quell'umanità che ho imparato a coltivare nel mio cercando di sfogare il mio estro artistico.
0: Certo,
1: ecco.
0: Certo. Allora, stavamo giocando anche con un programma televisivo importante, c'è cioè Posta per te, e c'era una domanda da indovinare. Ditemi un po', qual è questa domanda, ragazzi?
1: La signora Luisa ha accettato l'invito?
0: Ma sì, risposta esatta, bravissimi. No, mi piace perché stai imitando Maria, ho capito bene?
1: Hai capito benissimo.
0: Fantastici. Ma ragazzi, quali sono le storie di C'è Posta per te che preferite di più? I ricongiungimenti familiari o le sorprese?
1: Io sinceramente preferisco i ricongiungimenti familiari.
0: Ok, quindi le storie un po' più emotive, emozionanti.
1: Sì, concordo, concordo. Sì, sì, perché penso che quello sia l'ultimo, come si dice, l'ultimo... cioè l'estrema soluzione di qualcuno per contattare un'altra persona a cui ha voluto bene.
0: Certo, e poi Maria, devo dire che
1: Si riesce in altri modi più umani e più empatici, quello è l'ultimo, proprio l'ultima soluzione.
0: E Maria riesce sempre a metterci il tocco, insomma, risolutivo, ecco, poi alcune volte non si può, però diciamo che lei ha una magia particolare in questo. Ragazzi, c'è qualcuno che volete salutare?
1: Come?
0: C'è qualcuno che volete salutare?
1: Io, tutte le persone che mi conoscono e che mi vogliono bene. È tutto ricambiato.
0: Perfetto.
1: Anch'io il saluto.
0: Va bene, ragazzi, grazie mille, buon proseguimento e grazie per aver giocato. Alla prossima.
1: Grazie a te, buona serata.
0: Ciao, ciao, ciao. Complimenti a tutti coloro che hanno indovinato, e subito la musica ci riporta l'ultima di Giulia e Biagio Antonacci, l'ultima canzone.

Fotografie, Claudio Baglioni su Radio Subasio, questa splendida parentesi dal 1981 in questo sabato pomeriggio insieme, quando io non ci sento più ormai, capisco una cosa per un'altra, vabbè, dovete avere pazienza. Saluto ancora Alberto e Luca con cui abbiamo chiacchierato poco fa, e sta arrivando anche Gloria Gallo per un'oretta da passare insieme, e poi lei vi terrà compagnia fino a sera. Subito c'è Laura Pausini.

0: Buon pomeriggio da Giancarlo Bastianelli. A Roma è caccia al 45enne sospettato di essere l'autore della strage della famiglia originaria del Bangladesh, padre, madre e bimba di 8 anni sterminata in casa ieri sera nel quartiere Casalotti. A dare l'allarme il figlio maggiore della coppia, un 20enne, sceso in strada nonostante fosse ferito. Il giovane soccorso non è in gravi condizioni. Il killer sarebbe un amico di famiglia, anche lui bengalese. Una felpa insanguinata ritrovata in un parcheggio privato vicino alla palazzina dove si è consumata la strage, sequestrata dalla polizia scientifica, sarà analizzata insieme all'arma del delitto. Venezuela, altra scossa di terremoto nel centro del paese la scorsa notte, 4.9, già colpito da un doppio sisma che ha causato quasi 1000 vittime accertate, oltre 50.000 dispersi. Arrivati in Venezuela i primi aiuti dall'Italia, morta la connazionale che figurava tra i dispersi. Cambiamo argomento. La presidente della Commissione von der Leyen accoglie con favore l'accordo tra Israele e Libano a Washington, definito un passo cruciale verso una de-escalation nella regione. No all'intesa da parte di Hezbollah. La politica dall'Italia con i sondaggi. Futuro nazionale di Vannacci guadagna l'1,2% in un mese, sale al 6% e stacca la Lega, ferma al 5,6%. È uno dei dati del sondaggio Ipsos per il Corriere della Sera sulle intenzioni di voto. Chiudiamo con gli Stati Uniti. La Commissione per la libertà religiosa istituita da Trump sostiene che la separazione tra Stato e Chiesa sia un errore giuridico, la tesi affermata in un rapporto di cui il Washington Post ha visto una bozza. Queste le breaking news di TGCOM24.
1: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
2: Una buona serata da Evgenia Kurland di Meteo.it alle ascoltatorie di Radio Subasio. Sarà un'altra giornata di sole e caldo intenso con iniziali schiarite ampie e il consueto incremento della nuvolosità sui monti nel pomeriggio, in particolare sull'arco alpino, l'Appennino settentrionale e nei rilievi della Sicilia, dove non mancheranno dei temporali di calore localmente intensi che alla sera insisteranno sulle Alpi centro-occidentali. Qualche temporale possibile anche su pianura piemontese e nord-ovest della Lombardia. Temperature stazionarie o in ulteriore rialzo fino ai picchi vicini ai 40 gradi. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
3: Radio Subasio. Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
4: Grande nonno!
3: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
6: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
7: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Offerta The Fork Summer valida fino a esaurimento, posti disponibili.
8: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
9: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
8: Voglio, ascolta Antonino.
10: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
11: Anche su un mezzo non tuo?
10: Sì.
11: E offre anche tutela legale.
10: Mi fai parlare?
11: E assistenza sanitaria e a casa.
10: Esatto, Moby, perché ACI
11: è il club sempre vicino a te.
10: Almeno la chiusura posso dirla io?
11: Ok, socia.
10: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
12: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
13: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
12: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
14: Le 17:05 minuti, diamo anche il benvenuta a Gloria Gallo.
15: Ma benvenuta a te, scusa, Manuel Saraca.
14: Hai ragione.
15: Non ti aspettavo qui di sabato pomeriggio.
14: Mi piace intrufolarmi, sono
15: fai
14: un
15: così,
14: po' intruso.
15: Così,
14: faccio
15: okay.
14: così, faccio
15: va
14: così.
15: Va bene, va bene.
14: Dai, ci teniamo compagnia per questa oretta insieme, giocheremo come sempre, abbiamo un po' di cose di cui chiacchierare, ma prima con la musica.
15: Come sempre c'è una collection, si ritorna indietro nel tempo, questa volta al 1990 con Mina, Un'estate fa, Une belle histoire.
14: Wow.

0: Un'estate fa, Mina su Radio Subasio, però voglio riascoltarlo in francese. Com'era una bella...
1: Une belle histoire.
0: Mamma mia, che meraviglia. Io sono un po' invidioso di questa pronuncia.
1: Hai visto che francese che ho? Peccato che non sappia parlarlo, quindi lo sto improvvisando così. Però va bene lo stesso.
0: Piccoli dettagli.
1: Nella vita bisogna fingere di saper fare le cose, non bisogna saperle fare veramente.
0: È vero, l'importante è dimostrare qualcosa. Allora, siamo pronti per giocare con una nuova sfida, cioè da indovinare una hit misteriosa.
1: La hit misteriosa, come funziona? Come sempre, lo sapete bene. Telefono in mano 348 075 8060. Vi daremo degli indizi che porteranno a questa hit e voi dovrete dircela. Il più veloce viene in onda con noi.
0: Eh sì, dai, qualche indizio diamolo subito. Possiamo dire che intanto gli artisti, cioè è un gruppo.
1: Okay. Gruppo è uno dei più amati in generale, non solo in Italia, ma proprio nel mondo, direi. Azzarderei.
0: Sì, sì, sì. Cantano in inglese, però il titolo di questa canzone è in un'altra lingua.
1: Non in francese?
0: No, no.
1: Sì, lo possiamo
0: però
1: dire.
0: Es en español.
1: Es en español, sì.
0: Siamo poliglotti oggi.
1: Y es como una celebración de la vida.
0: Sì, proprio così, e mi fermerei, se no gli stiamo
1: altrimenti
0: veramente
1: troppo,
0: dando...
1: Troppo,
0: esatto.
1: Troppo.
0: 348 075 80 60, qual è questa hit e chi sono gli artisti? Fra poco sentiamo chi viene in onda con noi.

0: tanti cuoricini come cose su Radio Subasio. Gloria, stiamo giocando con una hit.
1: Dici bene, Manuel, hit misteriosa che dovete indovinare voi. Vi abbiamo dato degli indizi, forse hanno portato da qualche parte, non so se verso la soluzione corretta.
0: Allora, un gruppo che in genere canta in inglese, canzone però dal titolo in spagnolo, sentiamo se qualcuno ha dato la risposta giusta.
2: Dai Dai di Shakira.
0: No, non si tratta di Shakira.
1: Soprattutto abbiamo detto che è un gruppo,
0: esatto,
1: e che canta solitamente in inglese.
0: Sì,
1: Shakira,
0: sì,
1: di
0: sì,
1: solito, insomma, per quanto si dia a volte anche all'inglese, canta in spagnolo.
0: Eh sì, è vero, è vero. Poi abbiamo qualcuno che ci dice Vamos a bailar di Paola Chiara.
1: Bellissimo.
0: Bellissimo, però no, non è quella corretta.
1: Effettivamente è un po' una celebrazione come canzone,
0: sì,
1: ma
0: sì,
1: non è la hit misteriosa del giorno. C'è Lorenzo da Terracina che scrive Abba hasta mañana.
0: Ah, non la conosco, lo sai?
1: Quasi ci sia. È una canzone del 1974.
0: Ah, ok, ok.
1: E poi invece Giulia da Firenze che scrive Bamboleo Gypsy Kings.
0: Ah, bellissima. Sì, però no, però non è corretta.
1: No.
0: Non è corretto neanche questo.
1: Direi che siamo, almeno per queste ultime due canzoni, lontani come arco temporale, nel senso che...
0: Sì, perché la canzone è del 2008.
1: La hit misteriosa del,
0: sì,
1: 2008.
0: Però ha vinto un premio importante come canzone dell'anno nel 2009.
1: Esatto, ha vinto un Grammy Award. Il testo è narrato dal punto di vista di un re decaduto che ricorda il periodo in cui governava il mondo e riflette un po' sulla perdita del potere.
0: Io queste cose non le so.
1: Non le sapevi.
0: Come fai a saperle?
1: Devi tradurre il testo.
0: Vedi, innovativa come cosa. Riproviamoci. 348 075 80 60. Qual è questa hit misteriosa?

0: Merck and Cremont, Serena Brancale su Radio Subasio. Cara Gloria, diamo, come ho detto prima, il benvenuta.
1: Il benvenuta, mi piace. Teniamo questa. Questa.
0: A Serena da Udine. Ciao,
1: ciao Serena.
2: Ciao a tutti, buon pomeriggio.
1: Come stai? Dove sei?
2: Benissimo, grazie. Ma bene, sono per strada.
1: Andando o tornando da dove?
2: Andando, sto andando ad un piccolo evento.
0: Vabbè, dai, quindi una cosa comunque di relax o è una questione lavorativa?
2: Sì, di relax, assolutamente.
0: Ok.
1: Oh, che bello, finalmente.
0: Quindi è un weekend di stop dal lavoro e di cosa ti occupi?
2: Io faccio molte cose e una delle cose più particolari che faccio è dipingere camerette per bambini.
1: Ma che spettacolo!
0: Cioè, proprio camerette per bambini.
1: Cioè, ti chiamano una mamma, un papà, ti chiama per dipingere o comunque insomma ideare in qualche modo quella che è l'idea della camera.
2: Sì. Esattamente, mi chiamano e assieme sviluppiamo un progetto personalizzato.
1: Tipo l'ultimo che hai fatto, che cosa prevedeva? Che c'era sul muro? Il disegno?
2: Una mongolfiera, se non sbaglio, con un coniglietto.
0: Che bello, dai, su, per pensare al futuro, no? È un simbolo un po' di progetti, di qualcosa che va avanti, che cresce. Bello, ci piace. Abbiamo degli ascoltatori molto creativi, molto artisti. Allora, stavamo anche giocando con una hit misteriosa. Serena, tu hai capito al volo, perché sei stata velocissima, quali sono gli indizi, cioè qual è l'indizio che ti ha dato la certezza che fosse questa la risposta?
2: Ma tutti gli indizi portavano a quello, forse quando avete parlato di celebrazione della vita, quando avete detto qualcosa del genere.
1: Io ho esagerato, forse
0: colpa
1: è stato
0: tua,
1: un
0: Gloria
1: indizio
0: Gallo.
1: Un po' troppo
0: colpa tua,
1: troppo
0: Gloria
1: didascalico,
0: Gallo.
1: Direi. Qual è la hit misteriosa allora?
2: Viva la vita dei Coldplay.
0: Bravissima.
1: Dice, non è molto complicato dopo che ho dato quell'indizio.
0: Beh,
1: però sei mai andata a un concerto dei Coldplay?
2: No. Mai.
1: Non so se hai mai visto le immagini sui social, anche tu Manuel,
0: sì,
1: stato personalmente, neanche io, ma dobbiamo recuperare perché davvero sembra un evento incredibile.
0: Esatto, sono pazzeschi e poi loro amano anche stare molto attenti all'ambiente, quindi si inventano sempre cose che riescano a dare il giusto peso e importanza anche a questa tematica qui. Serena, grazie mille per aver partecipato, ti lasciamo al tuo evento e alla prossima.
2: Grazie a tutti, un saluto, ciao.
1: E allora grazie Serena per essere stata con noi. Direi che, visto che ne abbiamo parlato, visto che l'abbiamo spoilerata in tutti i modi, di ascoltare Viva la Vida dei Coldplay proprio qui in diretta su Radio Subasio.
0: Eh sì, celebriamo insieme la vita con la musica ed eccoli qua, Coldplay.

0: se non carica lo streaming? Ah, ho Coop Voce e un super 5G.
1: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 € al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
2: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
3: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
4: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
5: Chuck, motore, azione!
6: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
7: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
8: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
9: L'inflazione sale.

0: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
1: Gloria!
2: Ehi, Manuel!
1: Lo sai cosa succede stanoce a mezzanoce?
2: Lo so che succede, quello che succede tutti i sabato noce a mezzanoce, ovvero c'è il Radio Subasio Disco Club.
1: Eh sì, due ore di musica con le migliori hit di tutti i tempi remixate per fare festa con Radio Subasio.
2: Remixate dal grande assente di oggi, Davide Berton, ma che stasera, a partire da mezzanoce, poi sarà qui per farvi ascoltare appunto tutte le hit.
1: Tra le cose che ascolteremo anche Bob Sinclair con I Can't Wait, Fiordaliso con Non Voglio Mica la Luna,
2: Elettra Lamborghini con Voilà, Samurai J con Ossessione, ma direi di sentirne subito un assaggino.
3: Radio Subasio.
4: Sabato notte a Radio Subasio si canta e si balla. Da mezzanotte è Radio Subasio Disco Club.
3: Vorrei

0: Eh sì, questa era solo una piccola anticipazione della festa che ci aspetta questa sera su Radio Subasio. Tra le varie hit abbiamo ascoltato anche Robin S con Show Me Love e gli ABBA con Mamma Mia.
1: E poi ancora Martin Solveig con Madan, Rick Astley con Together Forever e la summer hit era Black Box Ride on Time dal 1990.
0: E quindi questo era un assaggio di ciò che accadrà
1: e stanotte a mezzanotte con Radio Subasio Disco Club.

0: detto con questi acuti e con questa potenza, alla fine uno ci crede. Grande amore.
1: Dice, il grande amore esiste, se lo dicono loro del volo, ci crediamo.
0: Direi proprio di sì. Allora, ancora ben trovati su Radio Subasio. Fra poco, cara Gloria, io me voi.
1: Te vas, Manuel.
0: E tu di cosa parlerai?
1: Parliamo di colloqui di lavoro e mi piacerebbe sapere, per farla anche un po' leggera in questo sabato, qual è quel colloquio di lavoro che vi ha visti i protagonisti di una scenetta un po' tragicomica, nel senso, okay, vi siete ritrovati a dover fare, non so, una figuraccia, avete fatto una gaffe, oppure vi è capitato qualcosa di insolito, di strano, di bizzarro, di curioso?
0: Sì, perché poi sono quelle situazioni in cui tu sei tutto teso, no? Che hai voglia di fare bella figura e puntualmente, come è successo a me, dai una testata alla porta e fai finta di nulla, cercando di, insomma, di simulare, no, non mi sono fatto nulla, e invece sei lì che ti sei fatto malissimo.
1: Ma la domanda è: ti è successo qui a Radio Subasio il primo giorno di lavoro? Al colloquio?
0: Per fortuna no, però è rimasta, diciamo, la storia, la mia storia, me lo ricordo bene.
1: E poi ti hanno preso?
0: E poi mi hanno preso, sì.
1: Lavoro?
0: Ha portato fortuna.
1: Vedi, allora bisogna prima, adesso rendiamolo un rito propiziatorio: ogni volta che si va a fare un colloquio si entra sbattendo la testa sulla porta del capo.
0: doloroso come rito, però dai.
1: Però funziona, vedi.
0: Eh sì, al 348 075 80 60, iniziate già a inviare i vostri messaggi, fra poco se ne parlerà con Gloria. Subito invece la musica ci riporta da Alex Warren su Radio Subasio, Ordinary.

0: Alex Warren Ordinary a chiudere la nostra, il nostro pomeriggio su Radio Subasio, ma vi lascio in buone mani perché, cara Gloria, tu ci terrai compagnia ancora fino a sera.
1: Manu, ma torni presto? Cioè, tipo domani sei qui, eh?
0: Torno prestissimo. Maniana sono qua per passare ancora un'oretta insieme e quindi
1: ormai
0: ci divertiamo.
1: Ti si è appiccicato un po' di spagnolo dal sabato noce a mezzanoce?
0: Pues, claro que sí, claro que sí. Quindi siamo pronti. Grazie mille per essere stati con me. Ora ci sono le breaking news di TGCom 24. Questo è l'appuntamento delle 18. Ciao.
1: Ciao.
2: Una buona serata da Giancarlo Bastianelli. La polizia ha divulgato sui social la foto del 43enne sospettato per il triplice omicidio accaduto a Roma. Una famiglia del Bangladesh composta da padre, madre e bambina di 8 anni sterminata in casa ieri sera nel quartiere Casalotti. A dare l'allarme il figlio maggiore della coppia, 20enne, sceso in strada nonostante fosse ferito. Altra scossa di terremoto in Venezuela, paese già piegato dal sisma dei giorni scorsi. Il terremoto di magnitudo 4.9 è avvenuto nel centro del paese. Morta la donna italiana che era tra i dispersi. Voli cargo americani con gli aiuti per il Venezuela atterrati nel pomeriggio all'aeroporto Bolivar. Medio Oriente nell'intesa a Washington. Israele e Libano affermano il diritto a esistere in pace e il loro reciproco desiderio di vivere in sicurezza. Hezbollah boccia l'accordo definendo umiliante sia l'intesa invece dalla presidente della Commissione Europea von der Leyen. La cronaca dall'Italia con il tragico incidente avvenuto in Emilia lungo la A14 nel Bolognese. Ha perso la vita una donna mentre un bimbo di 6 mesi è ricoverato in gravi condizioni. Sono 18 le città italiane da bollino rosso a causa del caldo. Oggi e domani temperature che potrebbero raggiungere lungo la penisola picchi di 40 gradi. Accessi aumentati del 15% ai pronto soccorso che reggono nonostante la pressione. Chiudiamo con la Formula 1. George Russell sarà in pole nel Gran Premio d'Austria di Formula 1. Il pilota Mercedes sarà al suo fianco in prima fila Leclerc con la Ferrari. Seconda fila per l'altra rossa di Lewis Hamilton, la Mercedes del leader del mondiale Kimi Antonelli. Queste le breaking news di TGCom 24.
3: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
4: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
3: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
5: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
2: Questa è la situazione su strade e autostrade in Emilia lungo la 14, ramo Casalecchio code tra Laccio 1 e svincolo 1 Casalecchio Stadio verso la Bologna-Taranto. C'è un veicolo fermo sulla 16 tra Vallata e Grotta Minarda per chi procede verso Napoli. Veicolo fermo anche sulla 3 tra Castellammare di Stabia e Pompei in direzione del capoluogo campano. Sulla tangenziale ovest di Milano code per incidente tra lo svincolo Baggio-Cusago via Zurigo zona industriale e allaccio con la 4 Torino Trieste e Viale Certosa verso l'allacciamento con la 8. È tutto, invitiamo alla massima prudenza alla guida.
5: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
6: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito e diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it.
7: Grandi Scuole!
8: Buon compleanno! A più me, buona fortuna! A te! Partecipa al concorso più me. In palio 2.000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da più me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.
9: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
10: Pronti?
11: In esclusiva su Disney Plus.
12: Ogni secondo conta, baby.
13: Chef!
11: La serie pluripremiata FX The Bear è tornata per la sua ultima stagione.
14: Il locale si è allagato.
11: Ed è l'ultima occasione.
15: Io sto vendendo l'edificio.
11: Per salvare tutto.
16: Abbiamo noi stessi e non abbiamo più niente da perdere.
11: FX The Bear.
17: È così, o andrà tutto bene
14: oppure no.
11: La stagione finale, in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
18: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
19: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
18: AdTab. Amarsi è facile.

altra, perché parleremo di colloqui di lavoro e anche loro, i Queen, prima di diventare leggenda, sono passati per dei colloqui in cui, per esempio, Bohemian Rhapsody fu in qualche modo bocciata, cioè venne considerata troppo lunga, molti dicevano che non avrebbe funzionato. E questo ci ricorda una cosa, che a volte chi sta dall'altra parte del banco, chi giudica, può anche sbagliare, eh? Quindi voglio sapere da voi qual è stato il colloquio di lavoro più assurdo che abbiate mai fatto, se, non so, avete ricevuto delle domande senza senso, se vi siete ritrovati davanti dei selezionatori strani, se avete vissuto scene da film, o comunque, insomma, voglio sapere di quei colloqui tragicomici in cui è successo qualcosa di assurdo, di bizzarro, di insolito. Ditemelo al 348 075 80 60, che oggi parliamo di questo. Prima però Gaia su Subasio.

anche Lisa e Car Brave su Radio Subasio dal 2019. Questa è la loro Vivere tutte le vite. Beh, non possiamo vivere tutte le vite, però possiamo sentire le vostre esperienze e in qualche modo intrufolarci nella vita di ognuno di noi. Possiamo farlo con la vita dell'altro e possiamo anche intrufolarci in questo caso nei colloqui di lavoro di cui siete stati protagonisti, perché in questo sabato con me, Gloria Gallo, su Radio Subasio stiamo parlando proprio di questo. Negli ultimi anni i colloqui di lavoro sono cambiati parecchio. Oggi non è solo l'azienda a valutare il candidato, è anche in qualche modo il candidato che poi, tramite i social, se vogliamo, perché è la forma quella più semplice, valuta anche l'azienda. Cioè succede sempre più spesso che siano proprio i candidati a raccontare com'è andata, a condividere le domande assurde ricevute, le promesse non mantenute, situazioni in qualche modo al limite. E con le nuove norme sulla trasparenza retributiva soprattutto, le aziende sono costrette in qualche modo ad essere sempre più chiare già dalla fase di selezione. Ma io voglio sentire la Vox Populi, lo sapete, come dicevo, volevo intrufolarmi nelle vostre di esperienze. Qual è stato chiare già dalla fase di selezione? Ma io voglio sentire la Vox Populi, lo sapete, come dicevo, volevo intrufolarmi nelle vostre di esperienze.

0: Io del 1988 su Radio Subasio nel Sabato Insieme. Sabato in cui stiamo ragionando sul fatto che il tempo non torna più, per carità, ma anche determinati lavori. Bisogna giocarsela bene ai colloqui, altrimenti quei lavori si perdono, non tornano più. Altri invece forse è meglio lasciarli lì dove sono, perché sentiamo le vostre esperienze assurde, bizzarre, successe proprio durante i colloqui.
1: Ciao Radio Subasio, buonasera, sono Katia, chiamo da Roma. La cosa più bizzarra che può essere successa è a mio marito, che è stato chiamato a un colloquio di lavoro. Si è presentato, il datore di lavoro gli ha detto ok, perfetto, allora ci vediamo domani per una prima prova. L'indomani mio marito va al colloquio, non ci crederete mai, ma non c'era più l'ufficio. Ha cercato a tutti i citofoni, si è recato sullo stesso posto, ma non c'era più l'ufficio, manco nei film.
0: Ciao, non ci credo, non ci credo. Il datore di lavoro fantasma ce l'abbiamo. Poi
2: cercavo lavoro come parrucchiera e vado in un negozio, la proprietaria invece di controllare le mie referenze praticamente mi ha controllato le mani. Io pensavo che guardasse insomma se erano pulite, se c'era qualcosa, e invece praticamente lei era una che leggeva le mani. In poche parole, prima di invece di controllare le mie referenze mi ha letto la mano, e vabbè, è finita che io non ci sono andata perché questa cosa mi ha un po' destabilizzato. Ciao a tutti, Simona da Roma.
0: Direi che ti ha destabilizzato. Insomma, abbiamo anche la datrice di lavoro chiromante. Cos'altro abbiamo? Che altro offrite? Che altro mettete sul piatto? Al 348 075 80 60 raccontatemi ancora di queste esperienze che vi hanno veramente visti protagonisti di scene assurde durante i colloqui di lavoro. Sono curiosa, vengo da voi. Prima però fermi tutti che c'è Emma, l'ascoltiamo insieme. Questa dal 2024 è la sua Apnea.

0: carica i video dei gattini. Ah! Ho Coop Voce e un super 5G.
1: Passa a Coop Voce entro il 1 luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
2: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
3: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
4: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
3: Parola di Antonino.
5: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza.
6: Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis?
5: Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
9: Quando siamo in vacanza?
10: A casa tutto bene.
11: Quando hai Win3 Protetti? A casa tutto bene.
12: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
13: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno acquista nel reparto birre e riprendi subito il 20% sul resto della spesa negli iper e market aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
14: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca? Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only Goal.
15: Only Goal.
16: Quando la stitichezza diventa un peso, Only Goal ammorbidisce le feci con delicatezza. Only Goal, via il peso della stitichezza. Only Goal è un dispositivo medico CE 0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.

0: la mia percezione ormai è considerabile tale. Grazie per averla ascoltata insieme su Radio Subasio in questo sabato. Stiamo parlando di colloqui di lavoro e si sa, il mondo dei colloqui sta cambiando, perché come stiamo raccontando non è solo più l'azienda a valutare il candidato, ma anche chi cerca lavoro giudica l'azienda. E attenzione, se l'esperienza è negativa spesso la racconta sui social, per cui le aziende devono spesso tutelarsi. E per quanto poi, per carità, l'esperienza può essere assolutamente soggettiva, ci sono però delle regole che stanno cambiando. Con il nuovo decreto sulla trasparenza salariale, negli annunci di lavoro dovrà essere obbligatoriamente indicato lo stipendio o quantomeno la fascia retributiva, così che la persona che viene a offrirsi per quel lavoro sa fin da subito quanto offre l'azienda. In più, durante il colloquio non potranno più chiedervi, attenzione, quanto guadagnavate nel lavoro precedente, perché lo stipendio dovrà essere stabilito in base al ruolo che andrete a ricoprire all'interno dell'azienda e alle vostre competenze, non alla vostra storia lavorativa. E stop anche agli annunci che cercano esplicitamente un uomo o una donna per una determinata posizione. Insomma, colloqui più trasparenti, meno discriminazioni. Però sto chiedendo a voi, qual è la cosa più assurda o anche simpatica, buffa, che vi è successa durante un colloquio di lavoro, sia dal lato appunto della persona che va a cercare lavoro, sia dal lato selezionatore?
1: Beh, l'esperienza più esilarante l'ho avuta dal lato, diciamo, di chi seleziona, ovvero durante una selezione per cameriere ai piani in un albergo dove lavoro, si è presentata una signora che ad un certo punto durante il colloquio ha chiesto se quello dove si trovava fosse un albergo, cosa che effettivamente era, e niente, ho lasciato il mio collega da solo nella stanza perché sono dovuto uscire a ridere a crema pelle.
0: Dici che il primo passo per un buon colloquio di lavoro è sapere per quale lavoro ti sei candidato? Buono a sapersi. Me l'appunto, appuntatelo anche tutti voi amici che prossimamente vi presenterete ad un colloquio. 348 075 80 60, continua ad ascoltare voi.

0: Dei campioni è il vincitore del Festival di Sanremo. Salda Vinci.
1: Saremo io e te per sempre legati per la vita. Che
0: lunedì 29 giugno alle 21 l'amatissimo cantautore ci emozionerà interpretando i suoi più grandi successi.
1: Perché sei poesia, vivi il mondo tra bellezza e follia.
0: Lunedì 29 giugno alle 21, Sal Da Vinci in diretta su Radio Subasio in FM e DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

0: Immenso, unico, inimitabile Pino Daniele, Neve al sole su Radio Subasio nel sabato 27 giugno insieme a me Gloria Gallo. Claudio giustamente dice: sei sempre tu a ficcare il naso nelle nostre storie, per una volta raccontaci del tuo, della tua di esperienza, del tuo provino, colloquio, e raccontacelo a Radio Subasio. Ve lo racconto subito, in realtà era più un provino effettivamente. Mi chiesero se sapessi ballare, io risposi subito di sì, perché effettivamente so ballare, so addirittura anche campionessa italiana di salsa e bachata, quindi dico sì. E questo mi fa: ok, allora balla il jive. Se c'è una regola che ho imparato dei colloqui è dover mentire. Dico sì sì, lo so ballare il jive, ok, faccelo vedere. E non lo sapevo ballare, l'ho improvvisato, ovviamente è andata malissimo e quel colloquio non lo passai all'epoca, ma sto sentendo i vostri, mi piace sapere di voi e quindi vengo subito ad ascoltare dei vostri colloqui, dei vostri provini andati a male in qualche modo con personaggi strani, improbabili, datori di lavoro veramente che hanno tirato fuori delle domande assurde, o voi siete stati protagonisti di scene abbastanza imbarazzanti.
1: Ciao Radio Subasio, sono Alessio e una volta mi è capitato, quando ancora ero giovane e un po' inesperto, di fare un colloquio per una concessionaria abbastanza grande. Poi mi ha fatto una famosa domanda, dice: quindi Alessio, se lei si trova davanti a un cliente nel mentre di una vendita e lo insulta, lei che cosa fa? Io in maniera molto stupida ho detto: gli rispondo. Lì è stata veramente una cosa imbarazzantissima, quando ho capito che invece
0: grande
1: questa risposta ovviamente mi ha bevennato proprio dalla lista dei candidati, perché l'inesperienza era anche quello.
0: Mannaggia.
1: Però se ci ripenso è una cosa che fa molto ridere.
0: Guarda, t'ha penalizzato solo veramente quella risposta, perché stava andando tutto bene. Cosa fai ad un cliente se questo ti insulta? Beh, giustamente gli rispondi.
2: 15 anni fa stavo comprando un paio di scarpe in un noto negozio che vendeva scarpe sportive e avevo avuto già esperienza come commessa in negozi di abbigliamento, e la commessa non riusciva a togliere le famose placche antifurto. Ho detto: guarda, posso provare? E lei mi ha guardato imbarazzata, mi ha detto va bene, e io gliel'ho tolta veramente in un attimo. Il suo datore di lavoro era lì che stava facendo qualcosa vicino alla casa, mi fa: come hai fatto? Io ho detto: veramente io ho un po' di esperienza, ma lavori? Io ho detto: no, veramente cerco lavoro. Allora vieni domani mattina, facciamo un colloquio. E dopo pochi giorni ho iniziato a lavorare per loro come commessa. Federica da Roma.
0: Quindi cosa significa trovarsi al posto giusto nel momento giusto? Esattamente questo.
3: Lei presso una persona a cercare lavoro e lui suonai al campanello, lui mi venne a aprire, venne oltre al cancello e gli dissi che cercavo lavoro. Mm. E lui mi guardò e mi disse: ma tu sai bestemmiare?
0: Ma come?
3: Io risposi: no, io non bestemmio.
0: Certo.
3: E lui ne tirò una sfilza che non finiva più.
0: No, vabbè.
3: Ma perdi fiato e poi fece un sospiro: possibile che io non trovi uno che le dica al posto mio mentre io respiro?
0: Spero tu sia scappato.
4: Ciao Subasio, io durante un colloquio di lavoro, in realtà mentre aspettavo che entrasse il datore di lavoro, ho curiosato sulla scrivania e ho trovato una tartarughina di ceramica bellissima, l'ho presa in mano, ma a me mi è caduta e si è rotta, però sono stata brava a rimetterla come era e non si è accorto di niente. E vabbè, comunque poi alla fine mi hanno presa ugualmente, tanto non se ne sono accorti. Ciao Sabrina da Roma.
0: Giorno 890 in cui nessuno ancora si è accorto di niente e la tartarughina segue lì un po' a pezzi però in piedi. Grazie amici per tutti i vostri messaggi arrivati qui su Radio Subasio, dove c'è anche Ed Sheeran.

0: L'informazione torna con le breaking news di TGcom 24, sono le 19 in punto.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Un nuovo terremoto di magnitudo 4.9 registrato la scorsa notte nel centro del Venezuela, nello stato di Aragua. Salvati intanto un neonato e una quindicenne con la sua cagnolina, notizia giunta poco fa. 50.000 le persone che mancano ancora all'appello. I danni del sisma in Venezuela ammonterebbero a almeno 6,7 miliardi di dollari, pari al 6% del PIL del paese. Le stime effettuate dall'ONU, arrivati i primi aiuti da Italia e Stati Uniti. Roma, la polizia divulga sui social la foto del 43enne sospettato di aver ucciso un uomo, una donna e la loro figlia di 8 anni nel quartiere Casalotti nella capitale, ricercato un connazionale delle tre vittime originarie del Bangladesh. Un dramma terribile, così il sindaco di Scorsese, Venezia, dopo l'aggressione con l'acido ai danni di una donna la scorsa notte nella frazione di Peseggia. La donna è ricoverata al centro Ustionati di Padova. La presidente della Commissione europea von der Leyen accoglie con favore l'accordo tra Israele e Libano a Washington. La presidente lo ha definito un passo cruciale verso una de-escalation in Medio Oriente, no invece all'intesa da parte di Hezbollah. La politica con i sondaggi: futuro nazionale di Vannacci guadagna l'1,2% in un mese, sale al 6% e stacca la Lega che è ferma al 5,6. È uno dei dati contenuti nel sondaggio Ipsos per il Corriere della Sera sulle intenzioni di voto degli italiani. La Commissione per la libertà religiosa istituita da Trump negli Stati Uniti sostiene che la separazione tra Stato e Chiesa sia un errore giuridico. La tesi è affermata in un rapporto di 224 pagine di cui il Washington Post ha visionato una bozza. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
3: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
4: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
5: Una buona serata da Evgenia Kurland di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Sarà un'altra giornata di sole e caldo intenso con iniziali schiarite ampie e il consueto incremento della nuvolosità sui monti nel pomeriggio, in particolare sull'arco alpino, l'Appennino settentrionale e nei rilievi della Sicilia, dove non mancheranno dei temporali di calore localmente intensi che alla sera insisteranno sulle Alpi centro-occidentali. Qualche temporale possibile anche su pianura piemontese e nord-ovest della Lombardia. Temperature stazionarie o in ulteriore rialzo fino ai picchi vicini ai 40 gradi. Per questo aggiornamento è tutto, per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
2: Radio Subasio. Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
6: Grande nonno!
2: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
7: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
8: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
9: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
10: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio.
6: Dopo il primo assaggio, con De Spar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio, da De Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro, e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. De Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
0: La collection delle 19 ad aprire una nuova ora con me, Gloria Gallo, su Radio Subasio, è un bilancio sulla vita di Vasco Rossi. Il tempo che passa, la sensazione di libertà, quella che sembra più facile da giovani, è lì.

più leggero, e allora siccome in passato abbiamo giocato con i vari dialetti, adesso si cambia ed è il momento di giocare con le canzoni in dialetto, quindi rimaniamo in tema di dialetti ma questa volta tirando fuori la nostra voce. Vorrei sapere da voi quali sono, se vi dico Napoli, le canzoni che vi vengono in mente, quelle che parlano la lingua della città o che raccontano in qualche modo di Napoli, del mare, dei vicoli, della tradizione. Ecco, se dico Napoli, quale canzone vi viene in mente? Cantatela oppure ditemi il titolo con un messaggio vocale al 348 075 8060. Dai, tirate fuori.

0: sono anch'io, non lo dicono solo gli 883, lo state dicendo anche voi al 348 075 8060, non solo per rispondere all'appello, quello di sabato 27 giugno su Radio Subasio, per capire chi è presente in questa serata, in questo pomeriggio con me, Gloria Gallo, ma anche per rispondere all'appello che ho fatto riguardante Napoli. Vi ho chiesto di dirmi qual è la canzone per eccellenza, per antonomasia, che vi ricorda di più quella città, e allora eccovi.
1: A me mi piace o blues e tutte i giorni già cantare.
0: Zanzà.
1: Perché mi brucio fronte in una maniera già sfugata.
0: Zanzà.
1: Sono volgare e so che nella vita suonerò. O blu c'ha stregneriente e sonemo.
0: E sonemo, e sonemo. Questo, vabbè, ovviamente il grande Pino, l'istituzione.
2: Ciao.

0: E vai!
1: Oi vita! Oi vita mia!
0: E beh!
1: Oi coro! E chi tu coro?
0: Qua proprio parte la sfazzolettata, te lo dico, eh!
2: Buonasera su Basio, buon fine settimana! Sono Adalgisa da Soriano nel Cimino.
0: Ciao, bella!
2: La canzone che mi fa pensare a Napoli in maniera assoluta è Napulè, naturalmente, del grande
0: Pino, abbiamo detto.
2: Poi c'è una vecchia canzone di cui io comprai un disco, un vinile, Com'è bella montagna stanotte. Era un lato B di non mi ricordo quale canzone.
0: E come fa?
2: Com'è bella montagna stanotte. E queste sono le due canzoni per eccellenza che mi fanno pensare a Napoli. Una splendidissima città. Io sono di origine romana, ma adoro Napoli.
0: Si ama Napoli.
3: Ciao Rado Subasio, siamo Edoardo e Ludovica, siamo tornati da San Felice e
4: ciao.
3: A noi, quando si tratta di Napoli, ci viene in mente Chiara di Nino D'Angelo.
0: E allora, ancora al 348-075-8060. Napulè, e vabbè, quella di Pino Daniele, ma quali altre canzoni mi vengono in mente quando si tratta di

0: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero Samsung First 75 AI largo 75 cm, Wi-Fi per risparmiare energia a 799 euro fino al 30 giugno. Unieuro.
1: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
2: Attenzione, grande promo da Teddy!
3: Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
4: Guaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
5: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
4: E te lo dice Antonino.
6: Pronti?
7: In esclusiva su Disney Plus.
8: Ogni secondo conta, baby.
9: Chef!
7: La serie pluripremiata FX The Bear è tornata per la sua ultima stagione.
6: Il locale si è allagato.
7: Ed è l'ultima occasione.
8: Io sto vendendo l'edificio.
7: Per salvare tutto.
8: Abbiamo noi stessi e non abbiamo più niente da perdere.
7: FX The Bear.
10: È così, o andrà tutto bene
6: oppure no.
7: La stagione finale in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
11: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: Buon compleanno! A Più Me, buona fortuna! A te! Partecipa al concorso Più Me. In palio 2.000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da Più Me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.

Certe cose fanno male, mica le puoi trattenere. Non c'è modo di cambiare quello che non ti fa bene. Dicono che con il tempo tutto quanto passa, ma quando è che passa? Perché non mi passa. E ricordo proprio adesso, ogni volta che ridevi, ogni volta che per strada ti fermavi e litigavi con la gente che all'incroci ti suonava il clacson. Nonno mi hai lasciato dentro un mondo a pile, centri commerciali al posto del cortile. Una generazione con nuovi discorsi, si parla più l'inglese che i dialetti nostri. Mi mancano i tuoi fischi mentre stai a pisciare, mi manca la Livorno che sai raccontare.

0: però stasera chiudo gli occhi, ma non dormirò, non dormirò e non lo so.
1: Suoni, emozioni e sogni. Radio Subasio.

0: scritta e prodotta da Alicia Keys, questa è Million Dollar Bill di Whitney Houston, e partiamo proprio da questo nome su Radio Subasio, perché alcune voci non sono solo canzoni, sono identità, sono emozione, sono qualcosa che davvero ci resta addosso anche solo dopo pochi secondi di ascolto. E proprio da qui nasce la domanda che sto condividendo con voi: si può fare la stessa cosa con una città? Cioè si può racchiudere un posto, un luogo dentro una canzone? Ecco, noi oggi ci stiamo provando attraverso le canzoni che per voi sono più rappresentative di Napoli, poi lo faremo anche con altre città, però partiamo da lì e voglio sapere proprio quali sono quelle canzoni che quando partono subito vi fanno dire ok, questa è Napoli in questo caso.
1: Ciao Rosario e Mimmo.
0: Ciao.
1: E noi ci viene in mente Napolè con Gigi Finizio, Gigi D'Alessio e Sal Da Vinci. Ciao.
0: Quindi nella versione estesa.
2: Ciao Radio Subasio, sono Edoardo e sono di Latina, e quando si tratta di Napoli a me mi viene in mente Bambola di Matteo Mirazzo.
0: Bambola, col fisico perfetto da fatto da mamma, è quella?
3: Ciao Gloria, Federica da Napoli.
0: Ciao.
3: E quando penso alla mia città che amo, sicuramente tra le canzoni più belle c'è Caruso di Lucio Dalla.
0: Eh beh.
3: Un bolognese che però amava la follia Napoli, quindi ti direi quella.
0: Non serve aggiungere nulla, hai detto tutto.
4: Ciao, sono Isabella da Roma, in realtà adesso sto sul lago di Garda, quindi anche in trasferta, però se penso a Napoli, Napoli è anche "Agge voluto bene a te, tu m'ha voluto bene a me,
0: ma non c'è mamma più,
4: a chi giusto distrattamente pensa me".
0: Bravi, bravi, buttatevi così.
5: Ciao Radio Subasio, a me una canzone che mi ricorda, subito mi fa pensare a Napoli, Funiculì Funiculà, perché ha un suo tono molto allegro, baldanzoso, ballabile, quindi mi piace molto, un po' come me, allegra, solare,
0: un po' come te,
5: cantante. Un bacione da Livia D'Aspello. Radio Subasio, buon caldo.
0: Yeah, c'è subito qualcuno che la mette in pratica.
6: Funiculì, funicula, funiculì, funicula.
0: Poi?
6: Goppa, yamma, ya, funiculì, funicula. Eleonora da Tivoli, buon sabato sera.
0: Bravissimi!
7: T'annamoro perché vo sta tu sola. Ciao Subasio, Simona da Bellegra.
0: Perché Napoli la fanno giustamente anche i nuovi talenti, quelli rappresentati e che rappresentano le nuove generazioni, tipo per esempio Geolier. Grazie per i vostri messaggi, continuate a mandarli al 348 075 80 60. J-Ax adesso.

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

0: Ho sempre registrato la mia musica in giro per il mondo. Questa volta, costretto a rimanere a casa, ho registrato nel mio studio, lì dove le canzoni nascono, spesso proprio in acustico. E così, nel periodo della pandemia da Covid, Zucchero ci regalava un videoclip della versione acustica proprio di questa canzone, L'amore nell'aria, riascoltata su Radio Subasio, dove però ci spostiamo subito su Napoli, perché vi ho chiesto: se pensate a Napoli, qual è la canzone che vi viene subito in mente? E voi mi state dicendo i titoli o semplicemente state intonando la canzone.
1: Buonasera Radio Subasio, Renato da San Marino. Per me la canzone che rappresenta Napoli è Caruso di Lucio Dalla.
0: Vedi, non sei il primo che la dice.
2: Oriettina da Livorno, t'accompagna Vig Vig, sulla trega sin amica.
0: E poi?
3: Ah, vedete quanto è bella la città e pulita.
0: Addirittura doppia voce.
3: Secondo me questa rappresenta veramente Napoli. Ciao Gloria, buonasera.
0: È vero, perché Napoli è dolce, è bella, è la città e pulita.
4: Senza nulla togliere a quello che è stato replicato su Napoli è, ma la migliore comunque è quella di Pino Daniele, più sentimentale, più tutto. E poi non dimentichiamo un'altra.
0: Quale?
4: Ma la femmina.
0: Ah, vero.
4: Un saluto, Andrea. La provincia di Siena.
0: Femmina, tu sei una mala femmina.
5: Beh, diciamo che quando si pensa a Napoli, o sole mio, penso che dice tutto e va per tutto. Logicamente poi vengono tutte le canzoni napoletane, diciamo, della tradizione, poi riprese e rimodificate da Renzo Arbore e Giugiù. Lasciare perdere gli ultimi arrivati, perché insomma non penso che tutti valgano sulla canzone napoletana. Mi fermerei a Pino Daniele, oltre non scenderei.
0: Vabbè, diciamo che poteva essere anche soggettiva. Io ho chiesto ad ognuno di voi cosa vi viene in mente sentendo la parola Napoli e quali canzoni vi vengono alla mente. Giustamente chiunque ognuno di voi poteva scegliere la sua canzone del cuore, la sua canzone rappresentativa. Grazie insomma per averlo fatto, per aver inviato i vostri messaggi qui su Radio Subasio. Vi abbiamo ascoltati insieme, ora insieme ascoltiamo Selena Gomez e Benny Blanco.

0: Rimaniamo informati su Radio Subasio, lo facciamo con le breaking news di TGCom 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. È caos in Venezuela a 2 giorni dal terremoto che ha provocato 1.000 vittime accertate, mentre sarebbero 50.000 i dispersi. Si scava a mani nude tra le macerie, salvato un neonato e una 15enne con la sua cagnolina. 3 le vittime, 4 i feriti, 42 dispersi nella comunità italiana in Venezuela. Il ministro Tajani annuncia che il governo ha stanziato i primi 5 milioni di aiuti. A Roma vanno avanti le indagini sulla famiglia del Bangladesh sterminata in casa nel quartiere Casalotti. Le vittime, padre, madre e la loro bambina di 8 anni, ferito il figlio 20enne che ha dato l'allarme. Il killer sarebbe un uomo di 43 anni, amico di famiglia, anche lui bengalese. La polizia ne ha diffuso la foto. In Medio Oriente ora con l'ira di Hezbollah contro l'accordo quadro tra Israele e Libano firmato ieri a Washington. Disordini a Beirut, dove l'esercito deve intervenire contro la protesta dei sostenitori del Partito di Dio. Torna intanto alta la tensione a Hormuz, colpita un'altra petroliera. I Pasdaran replicano lanciando droni sul Bahrain. Arabia annuncia intanto per luglio colloqui USA-Iran a Doha in Qatar. Emergenza caldo per 93 milioni di europei con temperature sopra i 35 gradi basati sulle previsioni del servizio meteorologico tedesco. In Italia bollino rosso in 18 città, lunedì ci sarà il picco. Chiudiamo con i motori. Russell partirà in pole nel Gran Premio d'Austria di Formula 1. Il pilota della Mercedes sarà al suo fianco in prima fila a Leclerc, con la Ferrari seconda fila per l'altra rossa di Hamilton e l'altra Mercedes del leader del mondiale Kimi Antonelli. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
1: Questa è la situazione su strade e autostrade lungo la 6, rallentamenti tra Allaccio Savona Vado, Allaccio a 10 Genova Ventimiglia e svincolo Altare verso Torino. Un veicolo fermo segnalato in Lombardia sulla diramazione A8 Galarate Gattico tra Castelletto Ticino e Sesto Calende Vergiate verso la Milano Varese. Veicolo fermo in Toscana all'altezza dello svincolo di Arezzo per chi proviene da Firenze. Rallentamenti invece in Piemonte sulla tangenziale nord di Torino tra Allaccio Interconnessione e tangenziale sud e svincolo Pianezza Collegno statale 24 del Monginevro verso Torino Nord. Code causa veicolo fermo sulla A12 in Liguria tra Genova Est e Genova Nervi verso Livorno. Ultima segnalazione che ci porta invece sulla statale 665 Massese, con una perdita di liquido sull'asfalto all'altezza dell'incrocio Il Pontino statale 665 diramazione Massese. È tutto, invitiamo alla prudenza alla guida.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
3: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
4: Grande nonno!
3: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Quando non sono a casa tutto bene.
6: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
7: Quando hai Win 3 protetti, a casa tutto bene.
8: Win 3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 protetti e by protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
9: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
10: Ho fatto la scelta giusta.
9: Cioè?
10: Faccio pubblicità in TV.
9: Non ci credo.
10: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
9: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
10: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
9: Adesso?
10: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
11: No, sì!
12: Brava!
11: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
12: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
11: Un appuntamento galante?
12: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
13: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare.
12: Uno screening può salvarti la vita.
4: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
13: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
14: Anche su un mezzo non tuo?
13: Sì.
14: E offre anche tutela legale.
13: Mi fai parlare?
14: E assistenza sanitaria e a casa.
13: Esatto, Moby, perché ACI
14: è il club sempre vicino a te.
13: Almeno la chiusura posso dirla io?
14: Ok, socia.
13: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
15: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
16: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
17: L'inflazione sale.

0: clienti è online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: C'è una nuova ora da vivere insieme con me, Gloria Gallo, su Radio Subasio. Come sempre, lo sapete, inizia con una collection, un classico del passato. Questo di Rod Stewart si intitola proprio così, Baby Jane.

0: 3 per te. Le tue tre canzoni più amate di sempre su Radio Subasio.
1: Le tue tre canzoni del cuore in diretta su Radio Subasio, scelte da te, suonate da noi una via l'altra senza nessuna interruzione. Questo è il 3 per te, quel momento in cui i grandi protagonisti diventate voi con le storie musicali che vi rappresentano attraverso appunto la selezione di tre canzoni. Oggi c'è soltanto uno o una di voi che ascolterà le proprie, ma tutti potete prenotarvi per partecipare ai prossimi appuntamenti con la scelta delle tre canzoni che hanno fatto la vostra vita, che vi piacciono particolarmente, che sono le vostre preferite o che sono rappresentative appunto di delle tappe importanti della vostra esistenza. Per sceglierle basta inviare un messaggio al 348 075 80 60 su WhatsApp o su Telegram, oppure fare una chiamata allo 075 80 60 o ancora entrare all'interno dell'app di Radio Subasio e andare nella sezione dedicata al 3 per te.
0: 3 per te su Radio Subasio.
2: Nome:
3: Giovanni.
2: Città:
3: Castel San Giorgio, provincia di Salerno.
4: Castel San Giorgio. E praticamente non niente, è tipo il mio posto del cuore, perché alla fine, cioè tipo a fine serata, ci prendiamo qualcosa, veniamo un po' a chiacchierare qua, ed è un posto incredibile, cioè nel senso è talmente incredibile che sembra fin.
2: Età:
3: 48.
2: Cosa fai nella vita?
3: Commesso in supermercato.
5: Scusi, il tonno?
6: Corsia 3.
5: Del supermercato?
6: No, della piscina comunale. È lì che nuota ancora, lo trova.
2: Segno zodiacale:
3: Toro.
2: Che animale vorresti essere?
3: Un leone.
2: Dove vai in vacanza?
3: Quest'anno purtroppo da nessuna parte.
7: Turista nella mia città. Sensazione del benessere. Stupenda. Turista per caso? No, turista voluto. Secondo te sto male.
2: Sport preferito?
3: Calcio.
8: De che squadra sei?
3: Salernitana.
9: Noi siamo Salernitani! Noi siamo Salernitani!
2: Una passione irrefrenabile.
3: Una passione irrefrenabile è proprio il calcio, perché faccio pure il dirigente in una società di calcio.
5: Aridaie!
2: Passeggiata o pisolino?
3: Entrambe.
2: Hai qualche mania?
3: No, direi di no.
2: Il personaggio dell'anno?
3: Personaggio dell'anno, secondo me, Papa Leone.
2: La tua canzone preferita?
3: La mia canzone preferita è Io Vagabondo.
5: Fatecela sentire un po'.
3: Io vagabondo che sono io, vagabondo che non sono altro. Soldi in tasca non ne ho, ma lassù mi è rimasto Dio.
10: L'impressione che ho io ascoltandoti è, non so, come di una macchina che va al 40%.
2: Tre persone che vuoi salutare?
3: Saluto mia moglie, le mie figlie Giorgia e Gaia, e poi in generale tutti gli amici.
2: Le tre canzoni della tua vita:
3: Nomadi, Io Vagabondo, Rino Gaetano, A Mano, Pulse Garden, Lemon Tree.
0: Radio Subasio, 3 per te.

Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: E allora, se vi sono piaciute le ultime tre canzoni che abbiamo ascoltato una dietro l'altra senza nessuna interruzione su Radio Subasio, il ringraziamento generale dobbiamo farlo a Giovanni da Castel San Giorgio in provincia di Salerno. È stato proprio lui a scegliere Rino Gaetano con A Mano a Mano e poi Nomadi con Io Vagabondo che non sono altro e ancora Fool's Garden con Lemon Tree. Tre canzoni che hanno raccontato di più di Giovanni o che sono semplicemente le sue preferite, le ha scelte attraverso una di queste tre modalità. Fate come lui se volete anche voi avere un momento tutto vostro e dedicato sulla radio dei suoni, delle emozioni e dei sogni. Potete fare una chiamata allo 075 80 60 per prenotarvi per i prossimi appuntamenti, oppure potete inviare un messaggio con il vostro nome e le tre canzoni selezionate al 348 075 80 60 su WhatsApp o su Telegram, oppure potete più comodamente entrare all'interno dell'app di Radio Subasio ed andare nella sezione dedicata al 3 per te. Radio Subasio.
1: E se ci sono costi nascosti? Ho Coop Voce, una tariffa chiara per sempre.
2: Passa a Coop Voce entro il 1 luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 € al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
3: Una gustosa compressa al mese di Add Tab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
4: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: Add Tab. Amarsi è facile. Add Tab.
5: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Offerta The Fork Summer valida fino a esaurimento, posti disponibili.
6: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
7: Ho fatto la scelta giusta.
6: Cioè?
7: Faccio pubblicità in TV.
6: Non ci credo.
7: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
6: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
7: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
6: Adesso?
7: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.

0: Chuck, motore, azione!
1: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
2: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
1: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Sostituisce. Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
5: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
6: Dopo il successo della sua I Romantici portata sul palco dell'Ariston a Sanremo, Tommaso Paradiso torna e torna anche qui su Radio Subasio con il suo ultimo singolo che si intitola proprio così, Agitare Coca-Cola.

You Told You Do con BB King, When Love Comes to Town su Radio Subasio. Da tragedia a commedia in pochi secondi è fattibile ed è successo a Smirne in Turchia durante il finale di Romeo e Giulietta dell'Imperial Russian Ballet Company. Romeo era lì a terra senza vita, stava interpretando la scena della sua morte, Giulietta che lo stava piangendo disperata, e proprio in quel momento entra in scena un ospite totalmente inatteso, un bel gatto che ha deciso che in quel momento non voleva cacciare topi, voleva giocare semplicemente con i capelli di Romeo, interpretato da il brasiliano Pedro Ciara, mentre la sua collega stava provando eroicamente a restare nel personaggio di Giulietta. Il pubblico invece è scoppiato a ridere e il momento più drammatico della tragedia appunto di Shakespeare si è trasformato in un siparietto abbastanza comico. Il video è diventato virale sui social e la vera star della serata non sono stati né Romeo né Giulietta, bensì il gatto. Però secondo me una spiegazione c'è: quando tu chiami Romeo esce il gatto migliore del Colosseo, lo sanno tutti, e forse pensava semplicemente

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

E sono passati di anni, dalla sua infinito Raff su Radio Subasio. Per lui invece gli anni sembrano non passare mai, sembra aver scoperto il segreto dell'eterna giovinezza. Giovinezza che invece appartiene totalmente a Sienna Spyro, che ascoltiamo subito con Material Lover.

0: così che ci salutiamo, cari amici miei. Da Gloria Gall è tutto, grazie per essere stati insieme, vi auguro un buon proseguimento di serata. Radio Subasio.
1: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
2: Sfogliatella, brioche, bombolone, mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi, ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
3: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
2: Voglio, ascolta Antonino.
4: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
5: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
6: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
7: Attenzione, grande promo da Teddy!
8: Tanti articoli scontatissimi, ad esempio 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora, ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
9: Mamma, guarda, un muflone, e un daino, e un cavallino, e gli asinelli.
10: Regala ai tuoi figli l'emozione di esplorare un ecosistema unico nel Parco Naturalistico Bella Vista. Nel cuore dell'Ogliastra, scopri il miglior eco-resort al mondo, l'Arbatax Park Resort by Falkensteiner. Prenota su arbataxpark.com.
11: Pronti?
12: In esclusiva su Disney Plus.
13: Ogni secondo conta, baby.
14: Chef!
12: La serie pluripremiata FX The Bear è tornata per la sua ultima stagione.
11: Il locale si è allagato.
12: Ed è l'ultima occasione.
13: Io sto vendendo l'edificio.
12: Per salvare tutto.
13: Abbiamo noi stessi e non abbiamo più niente da perdere.
12: FX The Bear.
15: È così, o andrà tutto bene
11: oppure no.
12: La stagione finale in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
16: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
17: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
18: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
19: L'inflazione sale.

0: clienti è online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: 21.04 ed eccomi qua, ben ritrovati. Buona serata da Francesca Guaglietti. Insieme, come sempre, nel weekend 21-24. Vi porto subito al 1994. C'è Giorgia per questa prima.

E poi dolcissima, c'è Giorgia a dare il via alle 3 ore insieme a me, Francesca Quaglietti. Buona serata amici, insieme fino alla mezzanotte, almeno per questo weekend, e non solo, perché sorpresa, ci sarò anche la prossima settimana con voi. Roby sarà in ferie, quindi vi farò compagnia da lunedì alla domenica. E questa sera, come sempre, si parte con il primo argomentino, la domanda della sera. E visto che sono tornata da poco dalle mie vacanze fatte appunto on the road, quindi con l'auto, parliamo di navigatori, di quanto possono aiutarci ma di quanto possano rovinare anche completamente la vacanza. E vi chiedo anche del vostro senso di orientamento: come state messi a senso dell'orientamento? Quanto riuscite a orientarvi in macchina ma anche a piedi? E così quindi iniziano le vacanze e il navigatore diventa praticamente uno di famiglia, e tantissimi non riescono a farne a meno, nemmeno per tragitti brevissimi tipo casa supermercato. Invece ci sono quelli che davanti al GPS fanno magari gli eroi e quindi dicono: no vabbè, ma questa la conosco io, tranquilli tranquilli, e poi invece girano in tondo per tutta la serata. Voi da che parte state? Ditecelo al 348 075 8060. Vi fidate ciecamente del GPS anche quando vi manda magari in strade improbabili, sterrate, vi fa fare il giro della provincia, giri lunghissimi, oppure preferite andare a naso qualche volta, seguire l'istinto, affidarvi alle indicazioni del copilota? Anche se io non lo faccio praticamente mai, prendo in mano il GPS e controllo direttamente da sola, oppure vi affidate alle indicazioni stradali, le buon vecchie care indicazioni stradali. E ditecelo al 348 075 8060. Diteci anche chi in famiglia è quello completamente senza senso dell'orientamento e cosa potrebbe accadergli se lasciato a se stesso. Raccontateci le vostre avventure. Il navigatore, quanto lo usate? Vi ha salvato oppure vi ha rovinato la vacanza? Diteci anche la situazione più assurda in cui vi ha cacciato. 348 075 8060, fatevi sentire anche con un bel vocale e tra pochissimo inizio a salutarvi. Ma intanto ci sono Giovanotti Alfa, buon vento.

0: C'è anche Alessandra Moroso su Radio Subasio, 21 e 17 minuti, e questa sera si parla di senso dell'orientamento. Vi ho chiesto quanto senso dell'orientamento avete, quanto vi fidate del navigatore, chi è della famiglia il più negato e cosa potrebbe succedervi se foste lasciati completamente a voi stessi. Diteci però anche quella volta che il navigatore vi ha portato completamente fuori strada, le disavventure che avete vissuto. Ebbene, rompiamo il ghiaccio con un primo messaggio vocale. Sentiamo chi c'è. Dai, chi c'è?
1: Buonasera a tutti, io sono Alessandro.
0: Ciao.
1: Volevo dire, quando ero ragazzo, ero militare, stavo con un colonnello, Emanuele, che mi diceva sempre: tu quando guidi e pensi di andare a destra, fai sempre l'opposto di quello che pensi, sicuro ci indovini. A oggi posso confermare che lui ha sempre ragione. Ho bisogno del navigatore.
0: Alessandro, ottimo, sei il primo caso praticamente disperato della serata in fatto d'orientamento. Grazie per la sincerità, per la confessione, però hai trovato lo stesso il modo di seguire la giusta strada, cioè fare il contrario di quello che pensi, e comunque hai visto che funziona. Amici, continuate a dirci se vi fidate ciecamente del vostro navigatore, oppure insomma se vi ha fatto prendere anche delle grandi cantonate, e chi è in famiglia, o se siete magari voi quello col più basso senso d'orientamento. 348 075 80 60.

Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: Un'altra te, c'è anche Eros Ramazzotti su Radio Suvasio 21 e 27, ci sono io Francesca, ma soprattutto ci siete voi a raccontarci le vostre disavventure da GPS. Vi ho chiesto prima di tutto che senso di orientamento avete e appunto quanto vi fidate del vostro navigatore, le disavventure che vi ha provocato. Sentiamo subito un paio di vocali, chi c'è?
1: Ciao Radio Suvasio, siamo Maria, Antonio, stasera siamo ad Agropoli e noi siamo di Poggiomarino e vi volevamo raccontare di quando sulla tangenziale il navigatore ci dice di fare un'inversione a U e quella cosa ci fa morire. E niente, vi salutiamo tutti quanti, siete bravissimi. Radio Suvasio.
0: Ma grazie, ma è successa la stessa cosa a me, sapete, inversione ad un punto pericolosissimo con striscia continua, quindi impossibile da fare. Vabbè, no comment. Grazie, baci.
2: Sono Massimiliano e chiamo da Chiaravalle, in provincia d'Ancona. Il più grosso errore, orrore che abbiamo fatto è stato quello di affidarci al GPS quando eravamo in vacanza in Calabria con la mia ex moglie. Facciamo tutta la strada che il GPS ci ha dato, svoltiamo una stradina, dovevamo arrivare in un paese sperduto che non ancora dobbiamo trovare. Ci ritroviamo piano piano che la vegetazione ai lati della strada si stava chiudendo e che stavamo facendo tipo John Wayne, cercavamo di trovare un pertugio per passare. Alla fine della strada ci troviamo il paese molto più avanti, però c'erano due blocchi di cemento in mezzo alla strada che ci ha impedito di andare in quel paese. Siamo dovuti tornare indietro, ma ormai dopo era troppo tardi e quindi abbiamo desistito.
0: Ma poveri, Massimiliano, hai detto bene, più che errori, orrori da GPS. Però magari se continuavate, se superavate quei due blocchi di cemento, potevate arrivare, non so, a Narnia, nel regno di Oz. Tutto è possibile con le indicazioni del preziosissimo navigatore, perché veramente, vabbè, per carità, utilissimo, però possono accadere davvero delle grandi disavventure come quella raccontataci da Massimiliano. Continuate a condividerle, cosa vi è capitato grazie o grazie al vostro navigatore, e qual è il vostro senso d'orientamento. Magari confessate chi è della famiglia il più negato al 348 075 80 60. Fatevi sentire anche con un bel messaggio vocale e tra pochissimo continuerò a salutarvi, ma intanto c'è Gianna Nannini su Radio Suvasio, fenomenale.

0: birre e riprendi subito il 20% sul resto della spesa negli Iper e Market aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Attenzione, grande promo da Teddy. Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
2: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
3: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
4: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
5: Ho fatto la scelta giusta.
4: Cioè?
5: Faccio pubblicità in TV.
4: Non ci credo.
5: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
4: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
5: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
4: Adesso?
5: Sì, adesso.
6: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
7: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
8: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it. L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito e diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
9: Buon compleanno! A più me, buona fortuna! A te! Partecipa al concorso più me. In palio 2.000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da più me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.
10: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
11: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
12: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
13: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
14: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili, così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
13: Carglass ripara, Carglass sostituisce.

0: 1998, Say You Love Me Simply Red su Radio Subasio, 21:44. Buon sabato sera da Francesca. Vediamo chi ci scrive al 348 075 8060 a proposito di navigatori e senso dell'orientamento. Vi ho chiesto quanto vi fidate del vostro GPS, la disavventura peggiore che vi ha fatto vivere. C'è Alessandro di Iesi: io mi fido del navigatore, ma è anche vero, ed è troppo bello, che può accadere che il navigatore dica sei arrivato a destinazione, ma in realtà sei nel nulla, solo terre. Grazie Alessandro. Belli, ci scappa anche una risata. Che vuoi fare a quel punto? Sentiamo anche le vostre voci. Chi c'è?
1: Ciao, sono Alessia da Roma.
0: Ciao.
1: Beh, diciamo che io punto l'ago e vado. Dove vado, vado. Mi oriento tramite il sole, la luce, eccetera. Però posso dire una cosa, che avevo 20 anni negli anni 90 e il navigatore non esisteva, e se mi dovessi perdere è più facile mi perdo col navigatore che non con la luce solare. Mi trovai un giorno a San Francisco, ho puntato l'ago e sono tornato a casa senza navigatore. E il senso dell'orientamento è qualcosa che l'uomo ha come indole, l'essere umano, per cui è un peccato poi perderlo tramite palliativi che possono essere appunto i navigatori, questi elettronici. Un bacione, Alessia da Roma.
0: Alessia, un messaggio stupendo, è tutto il mio rispetto, infinito. Quindi punti l'ago della bussola, credo, ovviamente, e ti orienti con il sole. È una cosa che andrebbe insegnata alle elementari. E mi incuriosiscono tanto, a proposito, anche quei corsi di orienteering, qual è la pronuncia? Credo si dica così.
2: Ciao a tutti, Alessandro da Roma. Circa 20 anni fa, con i primi TomTom, mi ritrovai a Milano, dovevo raggiungere un hotel e il TomTom non mi portava completamente altrove. In giro per strada nessuno sapeva darmi indicazioni, la mia compagna era già arrivata, non sapeva leggere una cartina. Ho sempre avuto un ottimo senso d'orientamento, ma in quel caso proprio è stato un disastro.
0: Grazie Alessandro. Ecco, leggere una cartina, una mappa, appunto, anche con un tanto di bussola. Diteci chi lo sa fare, chi è come Alessia. Raccontateci del vostro rapporto con il navigatore, quanto senso dell'orientamento avete e la disavventura peggiore che vi ha fatto vivere il GPS. 348 075 80 60, anche vocali. Mentre arrivano Olly e Giuli questa domenica.
3: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

0: Una su milione c'è anche Alex Britti su Radio Subasio, pochi minuti alle 22 e si parla questa sera di navigatori, di GPS, del vostro senso di orientamento, delle più grandi disavventure che vi ha fatto vivere il navigatore. E allora si è aperto un caso praticamente. Alessia, l'ascoltatrice di prima che ha detto di orientarsi con la bussola e con il sole, che per me è una grande, sottolineo, però ad esempio c'è Martin di Perugia che dice: ma che si orienta con il sole di notte come fa? Vabbè, c'è la bussola, l'abbiamo detto, ci sono le cartine. E anche un altro ascoltatore ci ha detto che non lo farebbe mai nella vita. Tecnologia per sempre. Vedi, io invece l'ho ammirata veramente un sacco. È una capacità che sinceramente invidio e che mi piacerebbe anche un po' imparare. Sentiamo anche un vocale. Chi c'è?
1: Ciao Subasio, Valentina da Grosseto. Una delle esperienze più brutte che ho avuto con il navigatore, ma anche più divertente, è stata una volta che ero con una mia collega, anche una mia amica, in cerca di un'azienda vitivinicola in Toscana, dove avevamo una degustazione, e il navigatore a un certo punto ci portò per strade di campagna, sempre più di campagna, fino a quando abbiamo raggiunto un punto dove dovevamo guadare un fiume, ma lì ci siamo arrese.
0: Ma no, meraviglioso! No, il guado del fiume mi sa che sera prima. A questo, a tanto, non eravamo ancora arrivati, però è una scena epica. Beh, meno male che insomma non l'avete fatto, anche se poteva essere insomma divertente. No, insomma no, magari con i cavalli ci si riesce, con la macchina non credo. Amici, continuate a raccontarci le vostre disavventure con il navigatore e raccontateci anche il senso d'orientamento che avete, magari c'è, qual è il membro della vostra famiglia più negato in fatto di orientamento. Raccontatecelo al 348 075 8060. Tra pochissimo, dopo le 22, continuerò a salutarvi. Ma intanto su Radio Subasio si continua con i Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo sento.

0: E con i pinguini su Radio Subagio arrivano le 22 passate da 2 minuti.
1: Radio Subagio. L'inflazione sale.

0: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Deka.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: Parola di Antonino.
3: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
4: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
5: 22.04 in questo momento, buon sabato sera da Francesca Quaglietti, insieme fino a mezzanotte, altra collection insieme dal 1974 di Stylistics, You Make Me Feel Brand New.

0: Andromeda c'è anche Elodie su Radio Subasio, 22:12 minuti. Buon sabato da Francesca e siamo arrivati agli ultimi messaggi che chiudono l'argomento di questa sera. Vi ho chiesto di raccontarci le vostre disavventure stradali legate a cattive indicazioni del GPS. Sentiamo gli ultimi due messaggi vocali. Chi c'è?
1: Premessa, io adoro il Tom Tom e ci parlo anche, ma a parte questo, tragicomica con il Tom Tom l'abbiamo avuta il viaggio di nozze in Quebec ormai 1000 anni fa. Abbiamo fatto da Montreal fino alle cascate del Niagara, è tipo una 20 giorni, e tipo il secondo o terzo giorno il Tom Tom ha cominciato a sbarellare, ha cominciato così nel nulla a dirci: appena puoi gira D. E io facevo a destra e il mio marito, e non c'è niente a destra, tutto in questa maniera. Quindi alla fine abbiamo spento il Tom Tom e siamo andati così. Allora, speriamo ci vada bene, prima o poi torneremo in Italia. No, una scena comica.
0: Grazie per averla condivisa, meravigliosa. Gira a destra, beh, per intuito. Grazie, sentiamo un altro messaggio, chi c'è?
2: Buonasera Radio Subasio.
0: Ciao.
2: Salvatore Russo da Pellezzano in provincia di Salerno. Mi trovai in Germania a ritirare una vettura, quindi calcola i chilometri, la distanza, la dialettica, togli il GPS, togli tutto, solo con l'esperienza e la voglia di rientrare in Italia sono riuscito a portare questa vettura da noi. Grazie Radio Subasio per regalarci queste emozioni. Perdonatemi, un po' di emozione ce l'ho anch'io.
0: Ma no, ma grazie, sei stato tenerissimo per aver condiviso la tua esperienza. E con te si chiude l'argomento di questa sera, si è parlato di sventure legate al GPS, di sesso dell'orientamento. Potete però continuare a utilizzare il 348 075 8060, ma questa volta i vostri messaggi dovranno diventare molto romantici, perché tra pochissimo, alle 22:30 circa, inizierà Per un'ora d'amore. Allora iniziate a cercare la giusta ispirazione, a mandarci i vostri vocali romantici, dove scegliete il brano legato alla vostra storia aggiungendo i vostri nomi e una piccola dedica. Ma tra pochissimo ricorderò come fare per partecipare, è davvero molto facile. Intanto su Radio Subasio si continua, c'è anche Fulminacci con Maledetto Me.

Mi ameresti, c'è Renato Zero su Radio Subasio quando si avvicinano le 22:30 e quindi si avvicina Per un'ora d'amore, l'appuntamento più romantico di Radio Subasio insieme a me Francesca Guaglietti questa sera fino a mezzanotte. E allora amici, mandateci anche adesso subito i vostri vocali romantici al 348 075 8060 in cui scegliete il brano che è legato alla vostra storia d'amore, aggiungete una breve dedica senza dimenticare naturalmente i vostri nomi. Fatelo anche adesso e nel corso di Per un'ora d'amore, in questa ora e mezza, cercheremo di accontentare, se possibile, naturalmente, gli innamorati in ascolto. Ricordo e ripeto ancora, 348 075 8060 per le vostre richieste romantiche. Mandatele subito perché si inizia veramente tra pochissimo. Mandatele a questo numero anche con un bel messaggio vocale in cui indicate nomi, e aggiungete una breve dedica, qualcosa di romantico e naturalmente il titolo della canzone, il brano che avete scelto per il vostro lui o la vostra lei. E se possibile, insomma, andrete in onda in Per un'ora d'amore, cercheremo di accontentare tutti gli innamorati in ascolto. Tra pochissimo si inizia, ma intanto si continua su Radio Subasio con Adele, Hello.

0: Voglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
1: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
0: E te lo dice Antonino.
2: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
3: Ho fatto la scelta giusta.
2: Cioè?
3: Faccio pubblicità in TV.
2: Non ci credo.
3: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
2: Ah, quindi posso farlo anch'io?
3: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
2: Adesso?
3: Sì, adesso.
1: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset è semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
4: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Partiti Live 2026.
5: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
6: Musica, energia e divertimento.
7: Condotto da Ilari Blasi con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
8: Team Partiti Live!
7: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.

E do il via ufficiale a Per un'ora d'amore di questo sabato sera. Starete insieme a me, Francesca, fino alla mezzanotte, ma soprattutto insieme ai romanticissimi messaggi, le romanticissime richieste che ci stanno già arrivando al 348-075-8060. Continuate a mandarci appunto la richiesta di un brano d'amore romantico che è legato alla vostra storia a questo numero. Fatelo anche con un bel vocale, fate sentire le vostre voci da innamorati, scegliete il brano, aggiungete una breve dedica, anche una piccola frase d'amore, e naturalmente i vostri nomi, non dimenticateli. Iniziamo subito con un messaggio da WhatsApp. Ci scrive Daniela da Villa Literno, che sceglie Vasco Rossi con Come nelle favole per il suo grande amore Andrea, con questo messaggio: sei la parte migliore di me, ti amo oggi e per sempre.

0: 6 c'è Biagio Antonacci a Per un'ora d'amore su Radio Subasio alle 22.43. Buona serata da Francesca. Vediamo chi ci scrive al 348-075-8060 e abbiamo il primo vocale d'amore della serata. Sentiamo il prossimo innamorato. Chi c'è?
1: Ciao Subasio, sono Umberto da Ardia e vorrei dedicare la canzone di Sal da Vinci, Rossetta e Caffè, al mio grande amore Monia, dicendogli che l'amo da morire, è stata la donna che mi ha fatto conoscere il vero amore.

0: Per un'ora d'amore su Radio Subasio continua con un'altra richiesta e c'è un nuovo amore nell'aria, mi sa, che per scaramanzia resta anonimo, però almeno per il momento. Sentiamo.
1: Ciao, sono Sofia, vorrei sentire Nei tuoi occhi di Francesca Michelin e la dedico al mio forse futuro ipotetico ragazzo.

0: mano per. Qui sto sotto di te.
1: Veleno, c'è anche Tananai su Radio Subasio. Quando mancano pochi minuti alle 23, si continua con un'altra bella richiesta arrivata al 348 075 80 60. Chi c'è?
2: Buonasera Radio Subasio, mi chiamo Chiara, vengo da Fabriano, vorrei dedicare la canzone Universo tranne noi di Mazz Persalli ad Alessandro. Che dire, Alessandro è la persona di cui mi sono innamorata fin da piccola, è tutto il mio mondo. E ogni giorno c'è sempre una felicità, e questo è per te, dalla tua Bettina.

L'universo tranne noi, Max Pezzali, ci porta alle 23 passate da un minuto su Radio Subasio e a quest'ora, ormai lo saprete già, come tutte le sere, c'è la storia d'amore della serata, che è stata condivisa all'email redazione@radiosubasio.it. E si parla questa sera di un anniversario che viene festeggiato in un modo particolare, non con la classica cena, non con un viaggio, non con un regalo. E vediamo chi ci ha scritto Alberto, e questa è la storia di Alberto e Silvia, che sono entrambi di Civitanova Marche, sposati da 4 anni e stanno per festeggiare il loro 4º anniversario, che avrà appunto, come detto, un sapore speciale, perché hanno deciso di fare quello che tanti sognano ma che pochi hanno il coraggio di realizzare davvero. Hanno lasciato entrambi il lavoro, hanno fatto le valigie e stanno per trasferirsi nel sud della Spagna per aprire un'attività tutta loro. È un sogno che hanno da tanto tempo e che hanno deciso di inseguire proprio adesso, perché non hanno ancora figli e hanno pensato che questo fosse il momento giusto, almeno per provarci, per mettersi in gioco. C'è un po' di paura, ci scrive Alberto, ovviamente ci saranno 1000 incognite, ma quando si parte insieme, insomma, tutto fa meno paura. E Alberto conclude la sua email con questa dedica, con queste parole per la sua Silvia. Amore mio, 4 anni fa ci siamo promessi di affrontare insieme qualsiasi strada. Oggi ne scegliamo una completamente nuova, con il cuore pieno di sogni e speranza. Grazie perché credi in noi, perché sei il mio coraggio quando io vacillo, e la mia casa, ovunque saremo. Non so cosa ci aspetta in Spagna, ma so che finché ci sarai tu al mio fianco, sarà sempre il posto giusto. Ti amo e buon anniversario. In arrivo i Pooh con Dammi solo un minuto.

0: pronti?
1: In esclusiva su Disney Plus.
2: Ogni secondo conta, baby.
3: Chef!
1: La serie pluripremiata FX The Bear è tornata per la sua ultima stagione.
0: Il locale si è allagato.
1: Ed è l'ultima occasione.
2: Io sto vendendo l'edificio!
1: Per salvare tutto.
2: Abbiamo noi stessi e non abbiamo più niente da perdere.
1: FX The Bear.
4: È così, o andrà tutto bene
0: oppure no.
1: La stagione finale, in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
5: Quest'estate voglio una vacanza autentica.
6: Sì.
5: Però bella.
6: Ovvio.
5: Però vista mare.
6: Naturale.
5: Però con fascino. Però.
7: Dove l'autenticità della Sardegna diventa vacanza, ti aspetta il Borgo Calamoresca. Mare, natura, benessere. Nel miglior ecoresort al mondo. Prenota su borgocalamoresca.com.
8: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
9: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
10: Per un'ora d'amore con Subasio.
11: Continuano le emozioni con Per un'ora d'amore su Radio Subasio insieme a me Francesca Quaglietti. Buon sabato sera e si continua con un'altra bella richiesta sempre arrivata da WhatsApp. Un messaggio, leggo, ci scrive Rory che ha scelto Meraviglioso amore mio di Arisa per il suo amore Alessandro con queste parole: per tutta la mia vita e oltre questa vita, con il nostro piccolo Diego.

Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: Scopri le web radio di Radio Subasio. Subasio Collection è la colonna sonora della vostra vita.
1: Subasio Collection.
0: Una selezione esclusiva dei più grandi successi. Ogni canzone, un ricordo. Subasio per un'ora d'amore propone le più belle canzoni d'amore.
1: Ogni canzone un'emozione.
0: Puoi ascoltare le nostre web radio dal tuo computer su radiosubasio.it o dal tuo smartphone e tablet scaricando gratuitamente l'app di Radio Subasio.
2: Per un'ora d'amore con Subasio.
3: Continuano le emozioni su Radio Subasio insieme a me Francesca fino a mezzanotte, perché c'è Per un'ora d'amore come tutte le sere dalle 22.30 fino alle 24. Si continua con un'altra bella richiesta sempre arrivata al 348 075 8060. C'è un altro innamorato, chi sei?
4: Ciao, sono Dario, vorrei dedicare a mia moglie Beatrice Comuni Immortali, la canzone di Achille Lauro, e dirle che la amo da morire.

0: Piccola stella, c'è anche ultimo per un'ora d'amore, 23:30, questa è Radio Subasio, stiamo entrando nell'ultima mezz'ora del programma e si continua con un'altra richiesta, sentiamo il prossimo innamorato.
1: Ciao Radio Subasio, sono Michele, chiamo da Palermo. Volevo dedicare Wonderwall di Oasis alla mia ragazza Alicia, per ricordarle quanto fosse speciale e importante per me. Grazie, una buona serata a tutti gli ascoltatori.

0: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
1: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
0: Parola di Antonino.
2: L'inflazione

0: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
2: Chuck, motore, azione!
3: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
4: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
3: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.

0: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca? Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
1: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
2: Per un'ora d'amore con Subasio.
3: Per un'ora d'amore continua l'appuntamento più romantico di Radio Subasio e si continua con un'altra vostra bella richiesta, sempre arrivataci tramite WhatsApp. Stiamo per ascoltare Adriano Celentano con L'emozione non ha voce, scelta da Vittorio di Roma per Lucrezia, con questo messaggio. Mi togli le parole e mi emoziono ancora come un ragazzino quando mi sei vicina. Ti amo come il primo giorno.

Tutti i giorni su Radio Subasio avete la libertà di decidere la nostra playlist. Tutti i giorni avete la libertà di scegliere le vostre canzoni preferite. Tutti i giorni avete la libertà di dedicarle a chi volete voi. Inviando un messaggio scritto o vocale al 348 075 8060. Tutti i giorni dalle 15 alle 16 su Radio Subasio c'è il Jukebox.

0: E con Lost in Love su Radio Subasio arriva anche l'ultima richiesta della serata per un'ora d'amore. Chi non è stato accontentato, lo ricordo per motivi di spazio purtroppo, può riprovare però tutte le sere dalle 22:30. E c'è un matrimonio da festeggiare, sentiamo subito.
1: Ciao Radio Subasio, come potete sentire vi stiamo ascoltando. Io e il mio gruppo volevamo dedicare a Thomas e Antonietta, che oggi si sono uniti nel matrimonio nella chiesa di Roccapelago, la canzone Nuova Stella di Broadway di Cesare Cremonini. Buona serata e buona vita a Thomas e Antonietta.

Ogni giorno, da lunedì a venerdì, su Radio Subasio, la vostra opinione è l'argomento principale dei nostri programmi di intrattenimento. Alle 11, alle 13, alle 17, dici la tua, inviando un messaggio scritto vocale al 348 075 8060. Mattina, pomeriggio e sera, su Radio Subasio, dici la tua.

E con Briciole di Noemi arriva la fine di Per un'ora d'amore di questo sabato sera. Manca un minuto alla mezzanotte, un minuto a una nuova domenica. Prima di darvi la mia buonanotte, ricordo che Per un'ora d'amore c'è tutte le sere, quindi chi non è stato accontentato questa sera potrà riprovare domani dalle 22.30 alle 24, ma potete iniziare a scriverci, a mandarci i vostri vocali romantici anche prima, se vi va, anche durante il pomeriggio. Potete prenotarvi, oltre che al nostro numero WhatsApp, anche attraverso l'app di Radio Subasio, compilando tutti i form che trovate all'interno, ma bisogna pensarci con un po' di anticipo se utilizzate l'app. Ultima cosa strabella e super romantica da fare: se vi sentite particolarmente ispirati, mandateci la vostra storia d'amore, raccontate dall'email redazione@radiosubasio.it. bene, la musica su Radio Subasio naturalmente non si ferma, anzi continua tra pochissimo con il Radio Subasio Disco Club, 2 ore di musica mixata da Davide Berton. Mentre io, Francesca Quaglietti, mi fermo qua, ma tornerò domani sera sempre 21:24. Vi lascio con Olivia Newton-John dal film Grease, Hopelessly Devoted to You, e con questo ultimo pensiero d'amore della notte di Jalal al-Din Rumi. Al di là del bene e del male esiste uno spazio, lì è dove ti rincontrerò.

Porta Radio Subasio sempre con te. Sempre con te. Scarica subito la nostra app per ascoltare la radio. Richiedere e dedicare la tua canzone preferita nel jukebox. Prenotare il tuo 3 per te. Scegliere la tua canzone d'amore. Riascoltare le nostre interviste. Leggere le news. L'app di Radio Subasio è gratuita. Scaricala sugli store ufficiali. Il sabato notte su Radio Subasio si accende la festa. Radio Subasio Disco Club. Radio Subasio Disco Club. Il sabato notte di Radio Subasio.

Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.